Di Heitor Villa-Lobos avete ascoltato Bachianas Brasileiras numero 5 per voce e orchestra di violoncelli. Soprano Anna Moffo. Elementi dell'American Symphony Orchestra, diretti da Leopold Stokowski. Paul Dukas. L'apprendista stregone. Scherzo per orchestra. New York Philharmonic Orchestra. Guido Cantelli, direttore. Registrazione del 30 gennaio 1955.

0: di Paul Dukas. Abbiamo ascoltato L'apprendista stregone, scherzo per orchestra, New York Philharmonic Orchestra, Guido Cantelli, direttore. Registrazione del 30 gennaio 1955.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Ouverture da Il flauto magico, K620. Orchestra dell'Opera di Zurigo, Nikolaus Harnoncourt, direttore.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato l'ouverture da Il flauto magico, K620. Orchestra dell'Opera di Zurigo. Nikolaus Harnoncourt, direttore.

Autori vari. Due madrigali diminuiti per strumenti, da Palestrina. Io son ferito ai lasso. Madrigale diminuito a canto solo, per violino e continuo, di Francesco Rognoni. Così le chiome. Madrigale diminuito per viola alla bastarda, di Orazio Bassani. Elementi del complesso strumentale Aurora. Enrico Gatti, violino. Roberto Gini, viola da gamba. Luciano Contini, liuto. Guido Morini, cembalo.

0: Di autori vari avete ascoltato due madrigali diminuiti per strumenti da Palestrina. Elementi del complesso strumentale Aurora: Enrico Gatti, violino; Roberto Gini, viola da gamba; Luciano Contini, liuto; Guido Morini, cembalo.
1: Édouard Lalo, trio per violino, violoncello e pianoforte, numero 3 in La minore, opera 26. Allegro appassionato, presto, trelan, allegro molto. Trio Parnassus, Wolf Dieter Streicher, violino, Michael Gross, violoncello, Chia Chow, pianoforte.

di Édouard Lalo avete ascoltato Trio per violino, violoncello e pianoforte, numero 3 in La minore, opera 26. Trio Parnassus, Wolf Dieter Streicher, violino, Michael Gross, violoncello, Chia Chow, pianoforte.

Georges Bizet, Clovis e Clotilde, cantata a tre voci per soli e orchestra. Introduzione, scene dalla prima alla quinta, finale. Katarina Jovanovic, soprano. Philippe Do, tenore. Marc Schneible, basso. Orchestre National de Lille, diretta da Jean-Claude Casadesus.

0: Abbiamo ascoltato di Georges Bizet Clovis e Clotilde, cantata a tre voci per soli e orchestra. Introduzione, scene dalla prima alla quinta, finale. Katarina Jovanovic, soprano. Philippe Do, tenore. Marc Schneible, basso. Orchestre National de Lille, diretta da Jean-Claude Casadesus.
1: Vittorio Rieti. Concerto per clavicembalo e orchestra. Adagio, allegro moderato. Allegro scherzando, allegro non troppo alla tarantella. Sylvia Marlowe, clavicembalo. Chamber Orchestra. Samuel Barron, direttore.

di Vittorio Rieti abbiamo ascoltato Concerto per clavicembalo e orchestra. Sylvia Marlowe, clavicembalo. Chamber Orchestra. Samuel Barron, direttore.

Rai Radio 3 Classica. Franz Schubert. Quintetto in Do maggiore per due violini, viola e due violoncelli, opera 163 postuma, di 956. Allegro ma non troppo. Adagio. Scherzo e trio. Allegretto. Quartetto Alban Berg, Gunther Pichler e Gerhard Schulz, violini. Thomas Kakuska, viola. Valentin Erben, violoncello. Con Heinrich Schiff, altro violoncello.

0: Di Franz Schubert avete ascoltato Quintetto in Do maggiore per due violini, viola e due violoncelli, opera 163 postuma di 956. Quartetto Alban Berg, Gunther Pichler e Gerhard Schulz, violini, Thomas Kakuska, viola, Valentin Erben, violoncello, con Heinrich Schiff, altro violoncello.
1: Piotr Tchaikovsky, Sinfonia numero 2 per orchestra in Do minore e maggiore, opera 17, Piccola Russia. Andante sostenuto allegro vivo, andantino marziale quasi moderato, scherzo allegro molto vivace, trio allo stesso tempo, moderato assai, allegro vivo, presto. New Philharmonia Orchestra, diretta da Claudio Abbado.

0: di Piotr Tchaikovsky avete ascoltato Sinfonia numero 2 per orchestra in Do minore maggiore, opera 17, Piccola Russia. New Philharmonia Orchestra, diretta da Claudio Abbado.
1: Roy Harris, Sinfonia numero 3. Colorado Symphony Orchestra, diretta da Marin Alsop. Registrato dal vivo nel 2005.

0: di Roy Harris avete ascoltato Sinfonia numero 3, Colorado Symphony Orchestra diretta da Marin Alsop, registrato dal vivo nel 2005.
1: Frédéric Chopin, sonata per pianoforte numero 2 in si bemolle minore, opera 35. Grave, doppio movimento, scherzo, marcia funebre lento, finale presto. Pianista Arthur Pizarro.

0: Hier ist die Landesverkehrsmeldezentrale mit Barbara Widot. Auf der Brenner Autobahn in Richtung Süden zwischen Trier-Nord und Affi und in Richtung Norden zwischen Nogarolle, Rocca und Neumarkt Kolonnenverkehr und Stau wegen dichten Verkehrs. Sowie auf der Pustertaler Staatsstraße in Richtung Innichen zwischen San Lorenzen und Percha. Eine sichere Fahrt!
1: Rai Ladinia Notiziar.
2: Mes a les deux domis de a l'ora del notiziar Ladinin che lunes dies d'agost un bon domis de aus Dutschkans che iascutais se una buona edizione de questa mesura d'informazions, attualité e approfondimans d'antarater con chi argumans. Mancanza de personal qualifiqué la sessuria am hof alza fora l'importanza d'aide la possibilité a chi che in pension da laurea in ant. Id un nodlada l'attualité nazionale at l'Italia il 3 de plus casi de aggressions d'antar automobilists sun strada il vulcan Etna la Sicilia spüde in ant lava da Bordigung. Con la suiene il nia ciamorove la quinta una de gran cialdunt loco raporta in ce castede ma il da s'aspete passa 35 gram. I baiungs poince del lingaz e la cultura ladina se che argument din rescida tla cesa di ladin sa urtijai il nu presente cin dissertazions fatas da studentes e studentes ladins. E l'erc al erz tl notiziari junga de scori la mostra Prospective tl tubla da nivas Salva o la che catas culturs join del post mat fora sues operas. De case de datar nunze a baien cutel notiziar la din, moi junda in proia e metung mancung la politica locala, ce che annunciti titui alza la sessuria provinciala Magdalena Amhof forat un comunicat l'importanza dai della possibilità a chi che è in pension da laure in antsaio cun soluzions flexibles. Stefan Pescolderungnes reporta.
3: Il Südtirol mangia il personale qualificato per Astovini Settur. Tanto più l'importante è la dola assessoria per la UR Magdalena Amhof, da ciò fai una soluzione che dà la possibilità di funzionare da laurea in ante a livello stagionale o in ce più di Saledma. Alla dola assessoria ha l'estero modi sciampli, che ha un vantaggio finanziario per dipendenti e dipendenti a tempo. L'amministrazione provinciale ha il portato misure concrete, con la normativa nuova su il resto in servizio, poi dipendenti e dipendenti in base volontaria, laurea in ante cina che compiace 70 anni. A questa maniera è un buono la doda Magdalena Amhof da mantenere l'organizzazione competenze speciali e c'è l'esperienza di chi è dipendente. Amhof scritto un comunicato che è la convinzione che da te modi flessibili poi funziona in certa economia privata, con vantaggi sia per le ditte che per i dipendenti. La taglia è il bel strumento giuridico che contraggia la prestazione occasionale, ma chi è vincolato ai limiti amministrativi, d'antarata a livello fiscale per cercare dal matadum la pensione e il pagamento. Alla dola l'assessoria e le agevolazioni fiscali e previdenziali competenza statale e daudai il zancic di Zijunsk nera tutas a Roma.
2: In una d'altra novella d'attualità, la Italia il 3 de più casi di aggressioni d'enter automobilisti su strada, un fenomeno che fa stress più cruzie. Alla dod l'osservatore ASAP il 2025 ne compie 227 strittoc su strada con aggressioni posocce. L'anda denant nel ste 1183. E l'ince ste nu morts do aggressioni e strittoc su strada ia por dut l'an passe. In dut 274 les persones ferides. De 40 casi des les persones avai agredi les vittimes cun ermes sce pistoles o corti, de 45 casi cun datri ogec sce mazes, ambrelles, massarias de vinisort o ince cun l'auto in stas. La maiupert des agressions avisa 30 nu e sotsedudes la campagna de Dovagnel, la Lombardia e la Sicilia. Il Südtirol adem cun l'Umbria e Belgio da pede casta classifica cun ma 2 casi de agressions posoces segnalades il 2025. Dantari con seis la polizia por schive stritoce e aggressions su strada il da nia ni fora d'auto, da ne sarchite nia a fa discussions e da tini 2 metri di distanza minima da persones aggressives. Il vulcan Etna la Sicilia spüda in ant lava da Bordigun. Por il traffic l'aria, il nu proclame il livello d'allarme più alt, il livello d'allarme cece. L'aeroport de Catania ne può pur intantarsi de gün fligri. In irdomisde il nu costate de più esplosions sung la pizza del vulcan e al sacarie russe de lava. De pluones de Grandchalta porte pro a recorch nus en cunt de temperatures de giugne de meset l'Europa del Vest. La temperatura mesana è stata de 3 degra sura la mesaria di ultim zagn, reporta al survis del clima europeic Copernicus. Indere aranesroiania cum la quarta una de Grandchaldung, ciò dice l'edema de Santa Maria dai Cifsnes porta la prossima una de Chalt in cetel Sud Tirol al manco in sce prevaiga al meteo Orolog provincial Dieter Peterlin. In Cecastedema il da facund cun temperatures sura i 35 de gra, danda dött les cites de Balzang, Marang e Porsenu. E tropicales sarà in celes nöts, danda dött il capo Luc de la provincia. Narbassamant de la temperatura e promossung il programma por prossima edema, arata l'expert provincial. Tratant fece l'assessor per la sanità Hubert Messner un appel da nia sottovalutare le temperature cialdines e con 6,3 demi bare trepeste tambria. Ega assa e nia fa massa sforz e fondamental ti dis de gran cialt. Danda dut velcas por persones con maratias da denant, persones atempades e persones con una pression puc stabila. E a causa del gran cialdung e della saccia rogor, l'ince pucia e gattirus, non la da sura confin con Stefan Pescolderung.
3: La saccia è d'oggi oggi di grandi problemi ai paesi dell'Austria, al danno per l'agricoltura, ad esistere di 4 miliardi di euro. A toccare le coltivazioni di svalie, danno da tutti i pra, soni, sorg, res da zucchero, kirbes e soia. Tva la regione in cella bla. L'80% di ciams coltiva e il 49% di pra, ad esistere a sicura contro i danni della saccia.
2: Conseguenze della saccia anche in cedla Italia, la raccoglie del sorg rigi, soia, verdura e ordura, ma in cedle olive tomara fora maendra cot da triani. In cedle svacce da mancolata gauja del gran cialdun e l'ogedura per l'invern podes ni pucia e plucera e per gauja de medefu che l'incaja ansura pro gnu danege de gran sperses agrares. In c'è sura l'oceana anda combatte con le conseguenze della saccia. Il Canada ne il gran medefug de Bosch, la provincia de British Columbia, tres chamonia sotto controllo. Ma le flamme ne se desleria nia più fora tanga schlimm. E la ursa da desto del fug vagn aggravata dal tampa sud e massa cialt e in c'è dal fum valga mia spas. Passa 100 km quadrat de Bosch e troppes chases e nudes mangiades dalle flamme e passa 20.000 persone a mesugni evacuades. Alle nu proclame la situazione d'emergenza, il guern canadese ha impormetu aiuc. Di ultim stamps, il te casta località nu registre, passa cent medefug de Bosch. Zurück til Südtirol, chi lo da nos il stetna nöt da temporai in sara, danda dött til Viptal il nü de gran plöjes e granijores accompagnades da de gran buffs de vant. I stö da füg de Sterzing ed les localités in Charia a albü gran noto danter rüs che je porsura e agajungs de garage chanoes, feri nel tla nöt da temporai nü de gün. Il mondo della musica toglie in codomis de comieda Clara Sattler. Era morta in mercoledì l'edema passata ad una maratia corta atleti de 63 anni. In cetle svalade sladines era stata dar conosciuta e aprigiata. Era la scena mercia sotta e importante. Matteo Taibon.
4: En cu la mesa delle scater domis de e la ciastel la messa de sepoltura por Clara Sattler. La solista soprano, insegnante di musica ed edizione, dirigente di cor e pedagoga musicale, è morta il 5 agosto all'età di 63 anni, da una malattia corta ma cruda. Studia musica ora al Conservatorio di Balzang e poi lit un oratorium alla Musikhochschule Wien, una delle università di musica di maggior prestigio d'Europa. Clara Sattler ha un'attività musicale da grana, ha raccontato opera barocca e classica, ha raccontato operetta, ha fatto parte dai suoi tiroler operettenspiele, e tre ha raccontato d'ligia e per concerti di musica d'ligia. Ha anche vince solista dal cor dal dom da Porsenu. So gran contributo era di desco insegnante di musica, desco dirigente di cor, in cui era mettuto in cielo cor le smittanze del Vincentinum, in cui era in cielo da idee imparete le gloria di Vivaldi per un concerto sacral tal dom da Porsenu che trecce ricorda. Clara Sattler je stata do in c'è gruppi di musica popolare. In c'è per i corsi di lige de nostre svalade se sarà stata una personalità di riferimento. Sua morte tomperia e portrait ni aspettata a lasciare con la plura in c'è una gran loccia. Angara mancia sua gran attività, suo gran idealismo, e angara mancia in c'è suo carattere ligarzin, sua buona luna, sua allegrezza di vivere, quando è studiata tre massa adura.
2: Imo dun argument, lingazze la cultura ladina che argument din rescida, la cosa di ladin sa urtijai il nu presenteci in disertazions fattas da studentes e studenti ladins che ti danno d'lada al lingazze da de plus punch do duda. Martina Ria restada la pro.
5: Valeria Bernardi, Milena Komploj, Maximilian Oberholenzer, Nadia Runker i Elisa Senoner. Kater studentas i ungen student, ka stlučju si studas i akriora koke tema per si teza la rušneda i kultura ladina. Union tježit permets a la tematika dan autor pont stududa i asi maniera, portang alum a špeč to fingve da žvalivas in kont la prežanca del ladin tla vita da unidi tla valedas ladinas. Koko rušneda de mandranca al ladin de bužang den atenci particolare, scelta da ogni portainante dalla generazione sconirado. La base per si mantenimenti è senza autor la scuola, o la comutanzi mutons crash bello da pitlin su una realtà plurilinguistica. Milena Komploj ha tesa analizza la funzione della scuola sicché promotora del lingaz.
6: Quando ogni ora da me tesa di laurea, la scuola ha un ruolo decisivo per questa questione, per questa discussione, e perché è proprio importante puntare sulla scuola, ma senza altro mi si dice che non è mai da bisogno della scuola, ma anche da tutto il contesto extrascolastico.
5: Mena rožneda ka vrnča dorvedat la vita da unidi a na posibilta da saura vivanza. Na funcion drat importanta a te kaš kontest la lias. Valeria Bernardi a čala do koke lingac la ding van a drovat la lias. Da mandan ora da plu reprezentanč do lias des frantas jeloni ora ka kaštas no je njame luodžas te kalas kalvan fat ativiteje sta barjada, ma ka anča na gran importanza ši ka mezung da se integret la kumenanza šen vang da na realta nija ladina.
7: Chali la lise propi clubang en pietan occasion per rejoindre regularment la ding e in certa maniera chali autentica vai lo prodret per o sons per secdaut ni per un pare la ding ma che povester na bona occasion per rejoindre in tan l'attività con festalia
5: in sci Valeria Bernardi
7: in sale già tax sta conferma poi un po' più scientifica su il fatto che propri gente che giorna di giorno di famiglia o coi compagni tu da stialet sa da te su ans tlalia i giorna gradaina
5: nautra spät che samarita nudleta plu avisa ila da fusion la rojne da timesungs de comunicazion Maximilian Oberholenzer au lu in regi kokol la ding van adurvatel foliet la usti la dings til center das interes interferenzas im prast de parolas da dautra rojnedes
8: E parla questa lista di parole da uscire dalla usci ladins con parole scritte nel dizionario ladin. Dalla usci ladins fovel 3.400.000 parole singulas e 500.000 parole di spantas e nel dizionario fovel 8.000. E poi c'è la giunzia parole che la usci ladins tolca, ma che non è aperta nel dizionario ladin. Poi c'è la giunzia la novità di lessic ladin.
5: La domanda che Oberholenzer sa fat je šo ladin je na rožneda viva, ka se adatea aj tams i čuna ka posa vešter la špet pozitiv den si žvilup.
8: Šti čalja kaž lesik, ta odkada la ušti ladin spojil ladin na rožneda kvaku i tams, je šald important kn posa toka na rožneda tla vita da unidi in musa že pe ako i tams šla rožneda fos hršteda šik tam čantani, ponas čant sang magarin pude plua rožneda tla vita da unidi.
5: Maximilian Oberholenzer a studia linguistica, tudasc, istoria ad ispruc. Pur un po' al ulu fessi dissertazion sung la rujneda ladina.
8: Musa di che l'interesse per ladin è cresciù con il studio della linguistica o la che da ciù de plu con la rujneda si tres calzons for vit da un po' de plu a questa rujneda ladina e musa da stramp interessante de giù con la rujneda ladina.
5: Interesse personale per la tematica anche sburdla Milena Komploj e Valeria Bernardi a se de giù a una maniera più sota con il lingaz e la cultura ladina.
6: Diciamo proprio l'esperienza personale che hai fatto il contesto scolastico o che è proprio un'ora che hai bisogno di dedicare alla rujneda ladina e c'è questa motivazione da per la giornata o che capisci come può essere motivato i giovani e le giovani a rugnare la ding e la dover più attivamente.
7: Io ho una gran passione per la lia, io favo per la lia, sono morta lia e saluto il ponte dentro la mia professione di Davnico, lavo per la fe e diciamo il tempo che dedichei alla lia un saluto per la mia traduzione delle cose.
5: Valeria Bernardi e Milena Comploi a studia scienze la formazione a Persnon, na facoltà che ti dà la possibilità di poter essere di giù a Pontin con la rogne della Dina. Ruth Videsot, in rascidaura dell'Università Lidia de Bolzan, veis che l'interesse per la tematica cresce.
9: Alle bel daudai che l'interesse scientifico per la Dina è la urda cresce, e io do interesse più giovani e giovani, non ma la nostra università a Bolzan, ma fora per troppe università, tres de plus que c'est d'ajeu à niveau scientifique pour la dinge que je fais sans ben un grand plagiat et de l'autre part on nous la possibilité de nos sessions la dinge à pour nous nous pitons la possibilité à étudiants et étudiantes de scrire la thèse pour la dinge et que je de sigu val de unique ni à venir l'ingat de mandrance ne pas rouveite sur le niveau académique pour qu'elle on nous une grande fortune da avai questa possibilità.
5: Na possibilità anche per la cultura ladina stessa da sostenere e promuoversi valor dal punto di vista scientifico.
9: Kisla Urs ha una gran valuta da dote deke a essere da gioco un argomento che è al momento da ratuai, che lo di che ai va para con i debojans scientifici del momento, che lo di che il ladin va para con i debojans scientifici del momento, alle la Urs che si da gioco con sociolinguistica, con didattica del linguaggio, con acquisizione del linguaggio, tutti argomenti sono chicche che ha in 80 nel mio new laurea d'artrop, dec de royale più d'altri de Bougens, per cal pondi che Dutschkis la Urs ha da seguire una gran valuta scientifica.
5: Adit Ruth Videsot.
2: Anvir, saurite una casa dell'anni, che ha mostrato una scommenciadia a livello provinciale, i vantaggi del frabicchè con l'anno vanno illustrati tra un proietto sostenuto dall'LVH e dall'IDM, dalla Lia di Powers, dell'Industria e della provincia autonoma di Balzan, di cui si tratta più a visa nel disegno di Simon Moroder.
10: L'Enes Gavan sarà alta salva da un proietto che gira per un cantante di Südtirol, una scommenciadiva per sensibilizzare che la fabbrica con l'anno. De plunes konta Alex Beraton noch assessor del comune de Salva.
11: Da wirkel comune a un grum de bosch e ti ultimi anni e langa unita ja schali per via del caifer da la scorza son pensa che mu son un mostre succe con po fedut da lang e che je propri casta installazione che fe judai che va perdonia del lang va a droit da la scorza anche alla paia ma naturalmente la lagna la tizze e gran perte anche la braise da podai fabbriche. Cajo ango du dana sul tat de comun, che un son fat un piano sarà pro, che un fat de sistem de lang, no? Che lo di che un adroa lang da fabbriche.
10: Lang in a materia prima naturella, che dance ben ste.
11: L'important è che lì è un material che cresce dort lo dana, ma il danno sgurazza, il danno sgurazza contro l'alvins, contro la smoia, e perché è importante anche stravardare i nostri bosch e snuzzare anche da chi che ne vengono a massa vedli.
10: Il comune di Salva ha belau 1400 hectare di bosch, di calc musa scruzia.
11: In questi ultimi anni ho avuto un grandissimo lavoro di bosch, ma come vedi, c'è un cielo di bosch di Salva, ho fatto un buon lavoro e sono molto contento che i bosch siano tamben matui e che non si tratta di un'altra valida.
10: Forpo l'architetto e ingegnere consigliere di fabbriche con l'ang, la sostenibilità e di grande importanza. Audio Moritz Senoner, vicepresidente della Lia Artigiane di Gradaina.
12: Il vang for fabbrica più con l'ang. Il grande vorteile che abbiamo di giung è lo dal due modi, uno del KLH, uno del Holzrahmenbau. Ci sono i vorteile o i vantaggi è che una fabbrica un po' più snell, no? L'abbiamo più sicuro, ma anche poi su un mare impestante o su una casa vedla e è nachhaltig, beziehungsweise è sostenibile.
10: Ti hanno passato, sanca scont in c'è modale l'auda zum Pradauch. Audion, Karl Senoner.
13: Mi sono detto da 40 anni in fognia il sistema di fede giung l'ultimo piano di tutto il lungo o di una casa di lungo. Claudio Unil fa il tazzo di lungo, no? Poi Unil fa una hitia mare di tutto il lungo. oder ein Tublar, mas da Konstruktionskok, ne, so die ankoikt, weiß ki fisch, da chasa de de quatre chimpiani de lankel kal von Lautania.
10: Dann der Lütl Tourism einfach plus prasche, ich chelle de Fabrike de Kurztemp.
13: A die ankoi am po muta ali dut dut amuda, no? Bilas komme da da der Architekt. Că de încă îi smea că la ce zamă să vești fata tău mânz pui de ajut și jonți ruc ilo de novembră un il fina via ilo îi murădău că tu l-al ruc sau că îi sângia no? Că-i da sacă un cajur odr că-i de belun odr că via ca no? Ilo unii al plufania doi unii sant îi zan vând leși cum cea doi unii sant mă fabrică no? I căl zgur cool lang hier cum kiste sistema di zone de fabrique cool lang no dies bonde de nena da weiß so sta ja lang logisch an plus auri fabrique di zone plus tert no cal sans autre
10: l'information sur une fabrique cool lang sera modade in king ai primes de septembre tout centre de salva
2: L'er calert tl notiziar sein Kater Skulturs jo in vignun cuna sua prospettiva e vision mat fora sues operas tl tubla da Nives, la mostra Prospective romain daudaicin alla fin del mais. Alexia Grossines reporta.
14: Il tubla da Nives pietata ca jmangs d'agost la lerca Kater Skultaures, dui Kater a fat la scola d'erte Gerdaina e dui Kater a bul prim contatto cung la scultura at la Berstotz de Familia Prospective, ca il titul de la mostra, ma tu iora ie laures autentic si originei de Thomas de Lazzar, ie metu da zora sculturas de lang e laures modelei.
15: Quis ultimi laures di ultimi manche ni as l'dem pua da l'idea del modellino, no, che un scultor fece per un modellino dan l'aur de lang, ma che cal van pona va perdu, no? E da via che bronzi è diventa ban bocciar, e io l'ho in poma fece da modellir da dida, ma io bin ora un po' un sistema na mauta che diventa dura, che pona posi da panger, in ci sono un po' più liada che t'lang, no? T'lang è un... Che posso dire che è un po' zareita, di la tecnica che la impera, ma poi linda, è linda, il cuccia, il cuccia, e poi povestra un po' più. Mi sembra fare un momento zareita, di da. E poi mi abbinavo un po' questa tecnica, e sono troppo contento, e dai ci chiedo il feedback un momento, ma io ho lasciato in un po' su questa strada, ma non ho lasciato mezzo lungo, già che è una roba che va bene a dum.
14: La tecnica del modellaggio da te da tanta lutta c'è per demandare figure. La tematica centrale di Laures de Thomas de Lazzar è il rapporto della persona con la natura e con gli altri. La ravvisa, che rappresenta le sei sculture, è un elemento che fa riferimento al passato, ai liams e al sviluppo.
15: Il centro di me è un po' proprio il liam dentro persona e natura. Le figure di lungo che fa fa il povestro un po' più... più chiaro, capire più di botta, no? E anche, dato che è un po' una nuova forma di espressione, io posso un po' più rire da capire, ma è forse un po' la figura umana con ravise o rame, che mette giù la terra, il mondo che noi viviamo con la persona, ma è anche un po' un simbolo per la vaina, che noi siamo per il contatto con l'altra persona, anche quel...
14: De Valeria Stuflesser, je metu de zoras figures, che se da giucung la domanda cic l'erta mo da dio, cic un po' mo di tres l'erta, ciunas che je la prospettivas, coc il titul de la mostra Prospective se da d'entender.
16: Coc mia giauni, ciolun samban tl dauni, e cas povest trans tres l'erta, cas in a vision, che nos facciamo pensier che apa lert mo da di e c'è un irapa c'è pudon sa di tres lert e c'è un titol saman interessant che può interpretare in un grum de manieras per cal givil ben per questa mostra. C'è che mostri tlot questa sala o la comatiora misculturas le sculturas che dan fe con la personalità la persona, la identità e anche tematicas la femminilità.
14: C'è pudon sa di sung la tecnica de Kish Lauras il pa sculturas tlang mania me?
16: Skulpture ist sie plädest lang ein Zirm oder ein Zeder oder andere langs. Ich habe eine Skulptur, die ja der Resina der Epoxidica con una struttura da fiorentoria.
14: E le sculture di Cristina Rungaldir thematizzano il movimento, il paese, il balance, ma anche il corpo della persona e il suo funzionamento.
16: Kistlo je ultimi laurus ki fat ultimi dojani i tlo je tematika stes frantes, li je la tematika del moviment, del pais i del balans, tla skultura, ponai for tematika skadam fe kul korp tla persona, kul funcionament del korp, kul la circulacion del sangange i perkel je roba des franta kun materiajange des franch.
14: Tudi pak sta tematika s interessant, das ist alles, was wir trainiert haben, und just das Gedeine kann ja auch sehr leicht traditionell.
16: Ich habe mich da schon mit dem Körper, und dann habe ich mich schon mit dem Körper ein bisschen mehr aufgehört. Weil ich mit dem Körper ein bisschen mehr aufgehört habe. Ich habe eine Form, die ich ein bisschen partikulär habe, die Arsch, das Skelett. Man hat eine Form ruhig, den Körper, die Totalität, und habe ich mich auch mit dem Kuliament, mit dem Mond der Pflanzen. I kum dut kalkje viv tauchnaus.
14: Da Damian Piazza jela figuras act, figuras humanas, cum formas, culaures, frut den observation avvisa del monten tauvia, li esculturas ked al inspiration de la vita de unidi, da moment ked autri saura veis, ila sie belest na blazza carest at el temp. La mostra at el dubla da nivas, sulla sanche vestr nu curajamant, in invit a jaunes i jauni, ampare l'air de ziplet lang Thomas de Lazzar.
15: Lia sta rujna povestran poštlet ti ultimi anni, lia forštadi, lia paria, lia puk da fe in šinant, ma posidi lia da fe samban da plus trede sangat la skultura, no? Posa laure prtrlajgrim, posa ži su leht kontemporanea, id long mu su mefun sabinem posi štreda i ti desoto lia cgurnia strasauri, no? Ma šinam puel flajs, e magari dan la dagna summa sa de botta va
14: la
15: ban.
14: La mostra del tublada nives salva rista la via tanking ai 30 de agosto.
2: Io giung plata e nium chamo a informazions dütle manifestazion sin schnöte l'orchestra Haydn alla ila con un concert dedicato a dues personalités importantes della storia della musica.
4: Le direttore artistico della Fondazione Haydn, André Comploy, sa scialdi a tira di da fa perché l'orchestra Haydn sono ince de più endot les valades ladines. Le prim frut è dal di en schnet tal kader de badia musica, tal contest de na tournée regionale da di sti. Al chante le sopran Maria Nazarova, la conduzione è affidata al violinist l'orchestra Haydn Stefano Ferrario, desco maestro concertatore. Portedant venne le composizioni di Wolfgang Amadeus Mozart, vite dal 1756 al 1791, e di Antonio Salieri, vite dal 1750 al 1825. Con te è il gonot nude la rivalità d'ante Mozart e Salieri, e le nuove inventate cospirazioni sin delit, che fu esperte della storia della letteratura e della storia del film, monia della storia della musica. Tai documenti storici non ha questa rivalità. Salieri è un compositore di gran successo e è anche un maestro di cappella della Kaiserliche Hofmusikkapelle. Mozart non è per Salieri un concorrente. Un po' la contrapposizione de musiche de Mozart e Salieri è un programma da concert suggestiv. Al metalum les des varianzes de stil, de personalité, des quince les caratteristiche scentrami a de Boriada. Le concert pitan percurs musical intensiv in fu de corus orchestrai e de virtuosism vocal. Le concert con l'orchestra Haydn, Salieri versus Mozart, en schnet les nuda sera tal salft la casa de cultura alla illa.
2: Ai 14 d'agost il Castel de Tora San Martin un curs por fai bichast tradizionai de Cüfse erbes da Medegina da porte a Benedì. Fal Cüf in occasion de Santa Maria dai Cüfse una delle più belle tradizions da diste por tignin ant castausanza mat il Museum Ladin agin curs da fai bichast tradizionai cun erbes da Medegina e Cüfs da Urt por riportes po a Benedì. Il curs è schocedit in Vendres ai 14 d'agost domis de sed al Castel de Tora San Martin un grup mat mang dalles due se fe scurs cina mesa les cater, il secondo grup spoda dalles cater a mesa les sis. Porto perte il da se prenote al numero de telefon 0474-5240-20 o con una email a prenotationsschniekuramuseumladin.it. I post e limita. Tla quota di iscrizion de 15 euro il material bele la pro. Ed in anche gli giovani ricordi in cecciamo che novità, informazioni e aggiornamenti dalle svalade ladines potrei se tres ciaredo in ce online. Le notizie e i report de Rai Ladinia e da caffè sung la plata web sotto la missione rai.it/trail. E sei in manchel chamon aud lada les previsions del temp sein domis de vain les niores agrüm tres plus passes, a lus podes il nival temporal. Nia cisatramanter nera indomang mertes, na pression alta determinaia in antel temp e al da danda dut suradl. Domis de ia vain les niores agrüm indo maius e aleda saspete temporai dal cialt. Ince i mercui el bel cun la probabilite de temporai che aumenta domis de ia. Al Romagni nant temperaturas cialdinas da mezi ste. In domang mostra il termometer se danter 14 e 15 degrales plus basses e danter 24 e 29 degra les plus altes di paish la Ladinia. E dal notiziare cash beledut Hans Tierler ma den amang accompagné pro la tecnica pro il microfon ve saluda Jasmin Ferdig cun laudanza de Darumbel domis de.
17: Es ist 14 Uhr. Mehr Wissen mit Rai Südtirol. Hier sind die Nachrichten mit Matthias Ungerer.
18: Auf vielen Schutzhütten in Südtirol herrscht Wassermangel. Italiens und Dänemarks Regierungschefinnen fordern mehr Anstrengungen gegen unkontrollierte Einwanderung in Europa. Das Wetter: Sonne am Abend, lokale Gewitter bei 31 bis 35 Grad. Aufgrund von Trockenheit droht auf zahlreichen Schutzhütten das Wasser knapp zu werden. Da viele Betriebe nicht an das öffentliche Wassernetz angeschlossen sind, spitzt sich die Lage vielerorts zu. AVS-Präsident Georg Simeoni ruft Wanderer deshalb eindringlich zum Wassersparen auf. Besonders kritisch sei die Lage bereits auf der Rieserferner Hütte und auf der Hochfeiler Hütte. Für die Zukunft setzen Schutzhütten laut Simeoni verstärkt auf gedrosselte Wasserhähne und Trockentoiletten, um Engpässen entgegenzuwirken. Die Bergrettung Gröden ist innerhalb weniger Stunden zu drei Einsätzen ausgerückt. Wegen Regens und Dunkelheit saß ein niederländisches Paar an der Fünf-Fingerspitze fest und musste in der Nacht aufwendig abgeseilt werden. Zuvor bargen die Retter eine verletzte Wanderin am Blankhofel sowie eine geschwächte Kletterin per Hubschrauber aus der kleinen Vermeda. Insgesamt zählt die Bergrettung Gröden in diesem Jahr bereits 121 Einsätze. Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni und die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen sprechen sich gemeinsam gegen eine unkontrollierte Einwanderung nach Europa aus. Und das trotz unterschiedlicher politischer Ausrichtungen. In einer Botschaft über soziale Netzwerke warnten die beiden Politikerinnen vor den negativen Folgen der illegalen Migration auf die Gesellschaft. Sie verwiesen dabei auf steigende Kriminalitätsraten sowie eine zunehmende Belastung der Sozialsysteme. Sie fordern die Einhaltung europäischer Werte und die Errichtung von Abschiebezentren. In Rom ist der Journalist und frühere Verleger Walter Lavitola festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, der Auftraggeber des Anschlags auf den Journalisten Sigfrido Ranucci zu sein. Ranucci ist der Moderator des Investigativmagazins Report auf Rai 3. Im vergangenen Oktober war vor Ranuccis Haus eine Bombe explodiert. Schon Ende Juni hatte die Polizei vier mutmaßliche Ausführer der Tat festgenommen. Lavitola selbst schweigt bisher zu den Vorwürfen. Nach dem mutmaßlichen Drohnenanschlag am Flughafen Leipzig gibt es neue Erkenntnisse über den Tathergang. Laut einem Bericht der Wochenzeitung Die Zeit ist mit Sprengstoff bestückte Drohne gezielt gegen ein ukrainisches Flugzeug geflogen. Bilder von Überwachungskameras sollen zeigen, wie die Drohne auf die Tragfläche einer Antonov-Maschine prallte. Aus noch ungeklärter Ursache explodierte der Sprengsatz jedoch nicht, sondern fiel zu Boden. Dort lag die Drohne mehrere Stunden, bis ein Busfahrer sie entdeckte. Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen der besonderen Bedeutung des Falls und einer möglichen Bedrohung für Deutschland weiter. Die Gemeinde Kastelruth verpflichtet Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe zum Einbau von Fettabscheidern. Damit sollen Verstopfungen der Abwasserrohre und Probleme in den Kläranlagen verhindert werden. Wegen abgelagerter Fette nach Saisonschluss im Herbst und im Winter ist zuletzt öfter zu Verklumpungen gekommen. Dadurch gelangte Abwasser ungefiltert in den Boden. Die Reinigung der Leitungen kostet die Gemeinde jährlich rund 50.000 Euro. Die Betriebe haben nun 2 Jahre Zeit für den Einbau der Trennanlagen. Die Carabinieri haben einen mutmaßlichen Betrüger festgenommen, der sich als Carabiniere ausgegeben hat. Er soll gerade dabei gewesen sein, einem älteren Ehepaar Goldschmuck abzunehmen. Eine Angehörige hatte die Carabinieri rechtzeitig alarmiert. Die Beamten trafen in der Wohnung ein, als der Mann bereits 72 Gramm Goldschmuck erbeutet hatte. Bei der Durchsuchung seines Autos fanden sie weiteres Diebesgut, darunter Schmuck aus einem Betrugsfall vom Vortag bei einer älteren Frau in Meran. Ein Teil der Beute konnte bereits den rechtmäßigen Besitzern zurückgegeben werden. Und noch das Wetter. Auch am Nachmittag jetzt scheint im ganzen Land meist die Sonne. Gegen Abend werden die Quellwolken größer und es kann auch einige Wärmegewitter geben. Die Temperaturen steigen auf 31 bis 35 Grad. Morgen am Dienstag geht es meist sonnig weiter. Auch dann werden am Nachmittag die Quellwolken größer und es bilden sich lokale Hitzegewitter. Von Rai Südtirol hörten Sie Nachrichten.
19: Schönen Nachmittag wünscht Daniel Hofer aus der Landesverkehrsmeldezentrale. Auf der Brenner Autobahn in Fahrtrichtung Norden zwischen Verona Nord und Neumarkt und in Fahrtrichtung Süden zwischen Trient Süd und Affi abschnittsweise Kolonnenverkehr und Stau wegen Überlastung. Und auf der Landesstraße Meran-Hafling unterhalb von Hafling kommt es immer wieder zu Verzögerungen und Wartezeiten wegen Arbeiten. Kommen Sie gut voran.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alele set da sera.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Для Рай Ладиня дичка анчина бона сера и на бона аддицун по нош нотициар серал. La sessuria provinciala por le laur Magdalena Amhof alza fora l'importanza da ide la possibilité e che quen pension da laur in Nant Shaiu. Dal Südtirol mancia il personal qualifiqué preste vigne setur. Tant più è l'importante la dod la sessuria da c'è fina soluzion quei dai ai pensionist la possibilité da laur in Nant a livello sazonal o ince più dis all'edema. L'amministrazione provinciale ambe lo portete mosure concrete con una normativa nea, un po' laur in Nant cina con complex 70 anni. Amhof è la convinzione che le temi flessibili poi funzionano in l'economia privata con vantaggi per le ditte dei scopori dipendenti. I strumenti giuridici la taglia mettono tre limiti d'interrater fiscale per mettere ad in funzione il lavoro paese. Le agevolazioni fiscali sono competenza statale, da lì è la dode Amhof ci decisione che Roma tol. I giù da Crepte Gardena e New Scardese segnare de più interventi de più cessores. Nar pizzadessa sa sonti mal da gisso per le 101 est la pitla fermeda. La cordata di una conduta dal pelica un con la binda fora de Crep. De net spoi le soccorso al pin New Scardese un icindeic dal gruppo al Saslung. Na coppia olandese e da Gigni Jeupert su una ruta paravis ruada te difficulti. A negna feris mo al più e da sen e al gieda sen da onti e l'era del dot scur. In scene ai due nie plebo in designante da sus. Quattro soccorridus de Gardena e giù su a pe e accompagné i due arpissedus cina giù a pe della via. L'intervento giù a fin le scatter da domani. La Cese di Ladin sa Urtegei il mio presidente anda più di 5 dissertazioni fatte da studenti e studenti Ladin quotidiana vidlada all'ingaz Ladin con tematiche spunto di e aspetti di svalis. Martina Rier con dettagli.
3: Cocorugneta de Mandranza alla ding de Bujang de n'attenzione particolare, scelta sa unipurtainanta dalla generazione sconiradò. La base per si mantenimenti e senza autor la scuola, o la comutang si mutong scrosh bello da pitlin su una realtà plurilinguistica. Milena Comploi ha tessitesa analizza la funzione della scuola sicca promotora del lingaz.
4: Qualche un'ora da me tesa di laurencia, io la scuola can rodel decisiv da questa questione, da questa discussione, e perché lì è proprio importante puntare sulla scuola, ma senza altro mi si dice che non è mai da bujong la scuola, ma c'è da tutto il contesto extrascolastico.
3: Mena Rujneda che vengono a dorvedere la vita da un'idì a una possibilità di sopravvivenza. Una funzione drat importante a questo contesto la lias. Valeria Bernardi ha chalado che il lingaz ladin vengono a dorvedere la lias. Questo non è niente luogo di quello che vengono fatte attività di Breda, ma che anche una grande importanza si che mesung di s'integrare la comunanza che vengono da una realtà nia ladina.
5: La lias è proprio che vengono in pietra occasione per Rujneda regolarmente la ding e in certa maniera scelte autentica, vai lo prodrat per o suons per cec d'altro, non per un parere la ding, ma che può essere una buona occasione per Rujneda in tanta l'attività con festa lì.
3: Maximilian Oberholenzer ha lo in regia cocco la ding van a durvat il foliet la usti la dings. Il centro des interesse interferenzas in prost de paroles da d'autra Rujnedes.
6: E parla questa lista di parole da uscire dalla usci ladings con parole scritte il dizionario ladin, dalla usci ladings fovel 3.400.000 parole singulas e 500.000 parole di spantas e il dizionario fovel 100.000 e poi c'è la giunzia parole che la usci ladings tolca ma che non è aperto il dizionario ladin. Poi c'è la giunzia che la novità è l'essic ladin.
3: La domanda che Oberholenzer si ha fatto è se la ding è una Rujneda viva, che si adatte ai temps e c'è una che possa vestire l'aspetto positivo del suo sviluppo.
1: Le situazioni saranno un argomento di trail in schnet. In questo mese di oggi, stia c'è stella sopoltura di Clara Sattler, morta il 5 agosto all'età di 63 anni da una malattia corta e crudia. Dopo si studi di musica a Balzani a Vienna, a Clara Sattler desferì una gran attività di scosoprano solista di opera, operetta e musica di Ligia. Questa idea è una gran forza di scolivesco Ivo Muser a dit in la messa di sopoltura. Forse è importante era la scelta di insegnante di musica e di edizione e di dirigente di cor. In questo percorso di Ligia di nostre svalade si era stata ad una personalità di riferimento. In curtle tomp, le dedan domen mit mancom bel tomp, ja por al di anspola formazione di nia grüm con alus temporai domis de ia i da sera. Le temperature svada i 14 ai 29 degrees. In scesus alla fin del notiziar der Belliolanchi se stes con nostro, varas en anand con i programs.
2: RAI Radio Ladin, porta d'averta su in cultura, art e musica.
7: Cinque minuti dalla set, bagunia cash program che ti dà un'audleda alla scena dell'art con due scultori di Gradaina che si mettono in mostra tre iconsi creazioni artistiche nuove. Mi nomi è Leo Senonach, buonasera a tanti che ne ascolta su per questa mezz'ora di programmazione ladina sulla onda radio della RAI di Bolzano. Hermann Josef Rungaldir e Walter Moroder, tramdoi de Urtigei, i doi inuams schaldic una schuit il firmament la scultura de Gradaina, de Südtirol, in Cess Aurora. Doi artisti che ne a niad bugende presentazions, si laures e si operas artistiques, a argiont cala qualità che legitimea senza autor l'affermazion che rugnon de doi esponenti de massim livel la scultura contemporanea. Kokenche autri skulptores Gradaina mat nche Hermann Josef Rungaldir i Walter Moroder ora si laures la schaudai si ultima creations artistiques am public plulerk de kajin sta rispettivament der tla hofburg a personon con la mostra zwischenräume it la galleria getta a pontives con la mostra ondes Naus son gitsa tide naudleda ai laures di doi skulptores de Gradaina i la osservazion sabine de Zadum ve la chance audi d'un pez de musica. Restade con naus.

0: Cashfoval Pitz dal titul Quatre Elements, ora della CD Ora do di a caso. Un pezz scritt da Walter Moroder, che ne è niente un scultaur de success, ma c'è un musicist da talent, che suona e canta per la gruppa a caso, da quando la gruppa è unì metuda su. Ma de revers a naus e alla mostra de sculturas che Walter Moroder matora al momento della Galleria Ghetta a Pontives. Na mostra dal titul Ondes. Walter, scomcion dal titul, c'ul di casinuam per casta ti mostra.
1: Io ho i bilder scultura che ti ho dato il titolo onde, già che fa il guant con ziplora al guant con un botter, che ti dà già il movimento, e poi ho fatto le foto di Sri Lanka di Lega, e perché le può fare un gran relief pratico con due bugie, e perché mi è stato di questo titolo che sta mostra, e mi sa vuoi anche adattare per il momento che vivono zang, mi sa. Già come sa che tutto movimento, tutto una onda, si muove in una troupe e penso che di riversi dalla vita mondiale fanno ben bene con me. E poi è una bellissima costituzione e poi è una suvir e ho ragione una certa lievezza e buonissimi anni. E sono con questa lievezza, la gente mi sa che sanno più ci sono fatti questa lievezza e sono quelli che mi fanno. A droit d'un jeune qui te dit ce qu'il y a d'affaire. Et comme ça, mi, que la monde vers jouvier, et non. Et je prends que la vannia masse à jouvier, que n'a pas la même bonne. Quel est mi minon, gaillé la baisse en Chile, là, non. Ça manque, pas mal analyser un d'autres problèmes qu'on, ou qu'un, ou en Chile, mais tout est mouvement, nous, on faut pas vestre cette idée à qui n'y a juste droit à que la va forinante, me démo, mais un droit va net n'y a. Das ist das Modum-Punkt-Tresor. Ich mir auch Fäge, das Modum-Tresor, eigentlich ist mehr Modem, aber war vor so ich. Logisch ist nur das, dass ich mich in der Weihuni, dem Bundi, mit der Nienien schiele, kann ich zickstens ein Binchess. Aber sonst sagt, der Bass ist ein paar Wichtern, ja, der Grätze cool out.
0: La vita della persona prima che si muove con la onda del mer, manca di rovere, a scheder, un gran cheder, sono tutta la galleria. Io donc schranke doch das spiegam moment la tecnica ma in ultima il l'immagine della onda del mer con la spiaggia.
1: Sì sì, niente speciale in Sri Lanka e udan mo il dan che fa il tsunami e noi dormiamo ma da ging a schot gran ozean e sta uns de not di da so bestiale e pa un schicher vor fuchs le kocht de chic fasuz du im put da manga no. Oh, ich sage, oh, mein Gott, klar, ich merke. Ich habe sonst auch eine Idee, dass ich da mal eine Fotografie gestanden habe. Und es ist mir auch ein Sohn. Ich weiß, ich habe die Fotos an der Mutter, die blauen Blumen Much genommen haben. Und den Much gewöhnt kann. Ich habe eine Bilder, wie auch ich habe 40. Dein Ohr, ich habe eine Foto, es war ein paar Puck, ich habe ein Skulptur, ich habe ein Material, ich habe ein Bouges. Das habe ich an der Maschine. Ich habe ein Schild mit 20 Tagen Relief, Pondi. Grand, die 2 x 3 Meter, ne?
0: In questa sala si pone 4 figure, a grandezza di persona, figure che conosciamo un po' qualche stile, ma come tutti in relazione, questa figura si pone con il titolo della mostra, con la onda. C'è misura, vedi un po' ora, non so se un po' intendere, che chi è l'ora giustifica il titolo onda.
1: Sì, lo fa, ma è praticamente 2 l'ora che ho proprio da fare con quel. I altri modi che questa sala è anche tutta con ponch e perché il tiro un po' d'un tutto. Onde i loro lunghi la da fe comunque come il loro, già che il smuda, for puc, da tra il mer più out, l'onde più out, da tra il vento va fliess, ma anche i loro un tanken fece ni ponia uni dic ni de bona, da tra i zimboni di laure, ruainant, da tra i nia, da tra i. Ben bo burrascoso il mer di Gio Michela e perché il mio cultura di per sé non ha da fare con una tematica. Per me l'importanza è che i bons di vestir per sé in stessa. Infatti l'erti forse per sé in stessa.
0: Ma io pa, Gio me duc chis ponch anche sul guant di Leila, che è una figura andrata giù, a una certa linea, ma ti da già un hit che il movimento tra i ponch, la risa del guant di Leila. A perché perciò avessi da fare con la onda che ti viene?
1: Sì, io l'ho fatto, che sponge. I poi du klient ja ritmo leit, ke praktisch an gier me muovi den ja wirsten dankel fegi, we di nie wirschne maschine, ma an gier e mi moviment, i prkelt ja da titul bella kal la scultura ondes, no? Prkel i tutti moviment, kan ken zipla po il dutte moviment, la figura ni nia schen fuscht tournaju, no? Li manchancha mandrata ja outra mantri i su i giù i page di tutto il movimento, no? La dinamica una figura che li roba che m'entresa da sangue.
2: E anche il materiale che ti sa droa per questa quattro figure si è lang il zirm per una laura in una certa maniera di banta anche se ora via il lang in sta si può anche se che è fuori un movimento.
1: Sama il lang d'Agne Gneda che li è tutto il movimento, sì. Tutti che organici si muove il lang da sang e perché anche chi è bando da regia al zirm, no? Che in quel, diciamo, che chi è manco bild il zirm e chi è con rams da regia, che è una caratteristica, ma se l'auri di linda, diciamo, mi sa, in stanti è già chi è tan perfect, che è proprio lineare, in confronto al zirm. E l'altro movimento, i ponas, ben lang più scur, col tempo. I manch canti de pungi, sono via per il primo vaginier, per cui anni, van ora alla regia di rams, che si trucca tres. Perché il coccandis, l'ang d'anie gneda, no? E c'è la banda del culé, me la fuori con culà la breis, con cicli da gneda, che sec l'ang. Pur un po' ruota un ambiente, c'è anche la buona e svanz ben bo suttes, poi mentre è una svanta, no? Ma c'è anche già che l'ang, no?
2: Il altro mondo diverso la seconda sala, la galleria o la mazzora di Laures, la seconda sala è un po' zec d'altro, non sono di, non ho mai figure, manche deutsche Stons, udons, e poi non c'è un chedra, prima ho detto, che è un chedra, ma con tutto ponce del grum da Laures. Ma già non provia, intanto che sono deutsche Stons, che un è sozzaura, e l'altro è suvir, e qualche suvir sono tanto che li bang la persona, a jak li el cha, li el busto, i laut i so zauras kredi, kul cha juvier. Ma kom so zantandr kis che stongs. Rinde du persona, a jak li el cha, li el busto, i laut i so zauras kredi, kul cha juvier. Ma kom so zantandr kis che stongs.
1: Rinde du mi pere kel

0: Also ihr pfting.
1: Lipo, im Fondo, der Korb, ich fasch kein Prüschkorb, die da pus gurat sa la lunge, no? Aber ich prickel, psa, kasch tschala will auch am Prüsch kin a persona, no? Ich tla muss mehr die Matr sul tscha. Ich pona ein Proa, ich sa voi pun ja kon klava, ich po proportions, ich po mu tut edible, ich prisch lunge ein Poa, ich pona dut kurijou. Ich la banken beisch klinat in Stong, ma Poitou Richtli, la Motorsuk, praktisch la Paia de Sequoia, Redwood Cockendish, i prkelka li Quetschung, da San Quetschung, Kulor, i Kula Kola, mit tan Sukash, mit dem Moment Quetschung Schkursch, kentel dem Einrot plus Schkurma. I kem so ganz well, i bon a Faung, i bol Motor und Pittelstung, i angepfad, i bon a Tkstamostra, i Motorora und Sotzaura, I kris forte sokli roba kocken pour ma trorai pa ma farons bon apse la raide pa ma forksta funzion del ston bocial nit i pazek lait ni ni lait ma kis doi la ose fa con kaj i monch na figura zan ma tu da sudut kun sta paia de sequoia no ang fa una junteda ni a cipleda ma junteda con cola i sta pasta fa jur skdedi i pa fa su sta figura
2: Il duzzig d'autri, autri mentri, e pona, schederken weis, sun parei in ultima, che un kaleidoscop de culaures. Uni sort de culaures, dut ponch, ma ci pacas.
1: Uni tant fegia, tel roba, compagnes mi dis, bella, cagini a tant al tir, ma io se ci fe, cagini pomo al mir, pensia, ci non facessi nia. I già canchi fegi, per se ponia la crui, ma io, per conti la storia, Ja udi natrice na Elena Sofia Ricci cal lietant il text la chantia guerra di Piero de André. I kem sa va poi ci primi da udi autrement la paroles che la chantia ja i pom sa marcas che mo si fetzi da in ora poi da un cheder di da wird ma blanki poi fait tut bitli casti den centimeter i pone es kit la paroles col bleistift Dann jetzt dutel Text ratigit nur wiedersch. I pona etau uni pustam etau un kulau. Aie kurzung, i leere giel. Pa duci a fa kurzni, i duci er. Poi lwun tan keder. Poi fa la traduzion portudasch. I prgdeina. I tau i genai modemi kulausi, i alla fin e tre gran kedri. Dut me ponch, in capasni a ciclia. Ma lì moment di Francia da un tronco e l'altro, già che pensi con la cultura che poi altrimenti mudde ma parole. E anche c'è lì, in portoghese dicono che c'è un altro spirito, no? E c'è lì dicono, ah, lì manna di Francia da una ragione e l'altra, potessi un fatto inglese, francese, tu ne ragione da un psoi, ma che c'è, ma pure, allora.
2: Uni postamo un altro colore, perché il 20-30 colore di Francia, un mosaic, già ora ci vuole, lì c'è un bello dai, vivo con colore.
1: Lì più un concetto che è più tre, e mi sembra bestiale interessante che è un Toulogne aperto, che mi sembra essere neutrale, già che là è tutto curto, da oggi a che mettessi mai quel colore, e alla fine c'è un po' more, anche un cheddar. No, ma lì è stata una bellissima esperienza e a me fece buona fare questa roba, già che vai in ante con le figure, via i capo, proiora, e io sono in un'altra bonda di Geneda, diciamo in Scilla, che li può vestire un po' molto mio, che di in Geneda.
0: Però si non trucca la onda.
1: Sì, ma forse è giù, l'interessante è come c'è che schedri, diciamo, e pensavo che io sono in Moller, no? Ma l'idea che la vuoi fare è... Dimanche un grand lore, diciamo che ma fa bon al fe. Già che i rati anche la scultura, da lo pensi, non vuol for fe genau cocken vuol, ma il caso, il zufall cocken dish, per tu dash, che tu lo non us mai in considerazione, ma il succede troppo anche in Cile, no?

0: forse l'orchestra diretta da Esa Pekka Salonen è pronta forse ad una bis, ma il pubblico non molla l'applauso. Sì, ecco, sentiamo.
1: Talk.

0: gentle little encore.
1: Questo encore, come dice il collega della BBC, Galop, dalla suite numero 2 per piccola orchestra di Igor Stravinsky, segna veramente questo grande successo di questa orchestra, abbiamo capito, con musicisti e studenti della Juilliard School, quindi Juilliard Orchestra e Royal Academy of Music Symphony Orchestra, quindi questa asse New York, Londra, London, con Esa Pekka Salonen, violino, Wilde Frank, che aveva eseguito il concerto di Alban Berg, concerto per violino e orchestra, e grandissimo Bartok, grande orchestra, fantastico Salonen, bellissimo programma. Un altro messaggio che ci arriva da qualcuno in ascolto che non si firma: sempre piaciutimi i proms, la risposta a Mario, che era critico ma giustamente anche invita ovviamente l'attenzione anche ad altri festival dell'Europa, la Francia, la musica anche diversa, no? E poi mi suggerisce di utilizzare la parola intervallo, perché pausa, intermezzo, si usa intervallo al concerto, e va bene, utilizzerò solo l'intermezzo per Mario e lo farò anche per me stesso. Nel frattempo il collega della BBC, ecco, che ha chiuso il collegamento, e quindi ci sganciamo ufficialmente da Londra, ritorniamo al 100% qui sulla Radio 3, che qui si parla, nel frattempo si ascolta con l'orecchio, insomma. E ritorno giusto per concludere questo Festival dei Festival, primo Festival dei Festival, perché tra pochissimo, diciamo, dopo queste due rubriche che apriremo, una che ci porterà a Capri, la seconda che ci porterà in una novità discografica molto interessante, dove Mario tra l'altro si potrà abbeverare, perché andiamo veramente un po' indietro nel tempo, ecco che entreremo in un altro concerto registrato il 24 ottobre 2025 a Parma, al Ridotto del Teatro Reggio, Arditi Quartet, Traiettorie, con le musiche tra i tanti di Helmut Lachenmann, ma anche di Traversa e di altri. Lo ascolteremo tra pochissimo, ma dicevo, c'era lasciato lì un contenzioso, insomma, tra i tanti messaggi che sono arrivati, era stata scelta la parola mentore, personaggio dell'Odissea, quindi si era creata questa cosa sull'articolo. Allora, dall'Accademia della Crusca si evince che, in definitiva, sulla base delle indicazioni lessicografiche e dell'uso concreto, possiamo consigliare i plurali per tutti e quattro, quindi il genere, diciamo, è il numero, no? Plurale e singolare. Quanto al genere, non solo mecenate ma anche mentore può essere tranquillamente usato anche al femminile, così lo sappiamo, perché così fare questo incontro e questo scambio anche con gli ascoltatori è bello, perché ci si cresce insieme, si va a controllare qualcosa che è sempre in divenire, cioè il nostro linguaggio. Così la chiudiamo qui, almeno spero, se no continueremo a parlare della lingua. Comunque devo dire la verità, Elena prima si firmava dicendo che grandissimo Bartok, grandissima orchestra, concerto molto bello, i prom sono sempre unici, scrive Maria Grazia da Lodi. E andiamo avanti però con la serata e chiudiamo questo Festival dei Festival ricordando che domani invece saremo in diretta con il Rossini Opera Festival, e lì ci sarà Oreste Bossini, Le Siège de Corinthe, quindi si parlerà di Gioachino Rossini e una nuova produzione, si scoprirà molto di più. Ma adesso voltiamo pagina.

0: E ci spostiamo a Capri, i blu di Capri, il blu di Capri. Quando la fisica diventa poesia, rassegna quattro parole d'un suono la Fondazione Serena Massanelli Zweig. Qui nel 2026 Capri celebra il bicentenario della riscoperta della Grotta Azzurra, scoperta il 18 aprile del 1826, quando due personaggi ormai storici entrarono a nuoto nella cavità con il pescatore caprese Angelo Ferraro, sfidando le superstizioni degli isolani e scoprirono qualcosa di straordinario. Ne parliamo con Massimo Caiazzo, che è già stato ai nostri microfoni, o meglio a quelli di Monica D'Onofrio, e per la precisione la puntata che potrete ritrovare sul nostro sito RaiPlay Sound è del 1 giugno del 2025, numero 72. Il progettista del colore, Massimo Caiazzo, è il nome della puntata, La vita che mi diedi. Massimo Caiazzo, dicevamo, nato a Napoli nel 1966, è color designer, consulente e docente. Da oltre 30 anni affianca la ricerca sul colore, una progettazione sensibile della luce, della qualità cromatiche nei campi dell'architettura, del design, della moda e della comunicazione, ma non solo, anche della natura. E qui c'è l'incrocio di tante cose, una meta turistica straordinaria, un luogo straordinario come questa qui, questo blu, no, che ci porta dentro questa Grotta Azzurra, e tante anche questioni fisiche che riguardano la riflessione del colore. Intanto do il ben trovato a Massimo Caiazzo. Ben trovato.
1: Buonasera, è un piacere essere qui.
0: Eh già, anche per noi è un piacere averla al telefono. Tra l'altro lei farà una conferenza proprio il 13 di agosto, dove parlerà di tutto questo, ma ci dia un'anticipazione per chi ovviamente non potrà venire a Capri, però ci può dare una spiegazione, no? Questo blu, questo azzurro, insomma, queste tinte di questa grotta, come mai sono così straordinarie? Qual è la storia di questa grotta?
1: Allora, diciamo che è un fenomeno fisico, ma ciò che percepiamo è quasi soprannaturale. Perché? Perché la luce del sole entra nella grotta attraverso un'apertura sommersa, e quindi attraversando l'acqua alcune componenti della luce vengono immediatamente assorbite, mentre le radiazioni del blu penetrano e si diffondono maggiormente, e quindi la grotta si illumina dal basso e l'acqua sembra diventare una sorgente luminosa essa stessa.
0: Eh già, ma questo caratteristica colorazione, diciamo così, da che cosa è creato? Perché insomma, la fisica diventa poesia. Ecco, che cosa rende queste riflessioni? C'è proprio una caratteristica, diciamo così, della luce semplicemente, o è proprio la superficie riflettente che in effetti crea queste tinte uniche?
1: Allora, diciamo che ci sono delle eccezionali condizioni ambientali che restituiscono questo blu, che in realtà è un blu che potremmo quasi definire assoluto, perché entrando dall'apertura sommersa, le radiazioni luminose, quelle rosse per esempio, vengono completamente assorbite, vengono subito assorbite, mentre poi altra luce entra dall'ingresso emerso, e quindi il fondale chiaro poi riflette tutto quanto con questo riverbero, ecco. E perciò la fisica diventa poesia, proprio perché è una condizione quasi commovente in alcuni momenti, no? È quasi, certo. Cioè, la natura, come diceva Goethe, nei suoi fenomeni piccoli come in quelli grandi, è sempre un'opera d'arte.
0: Già, un'opera d'arte che è in continua trasformazione, no? E però qualcosa rimane, quindi questo equilibrio ci restituisce appunto in questo caso la Grotta Azzurra. Vivo e relazionale, questo blu cambia l'ora, l'inclinazione del sole, il movimento del mare e la posizione di chi osserva. E la conferenza esplorerà anche la percezione di come l'interazione tra stimolo fisico, risposta fisiologica, interpretazione psicologica, fino alle associazioni sinestetiche con tempo, temperatura, suono, gusto, olfatto e spazio. Si parla anche della Blue Mind Theory, che mostra inoltre come acqua, riflessi e suoni possano favorire calma, vigile, rilassamento e creatività. E questo, Massimo Cajazzo, mi riportava anche a una teoria che lessi in questo libro Lo spirituale nell'arte del 1911. A scriverlo fu Kandinsky, che teorizzava, insomma, sul colore, proprio il blu, il colore della profondità, della quiete, della spiritualità, associato a una fortissima vibrazione interiore e a una dimensione musicale paragonabile ai toni gravi di un violoncello, di un contrabbasso o di un organo. Quindi andiamo addirittura nel musicale con vibrando, e lui parlava proprio della gravità dei suoni. Ecco, nei suoi studi, come Kandinsky, ma poi lega anche ad altre cose, io quello che capisco da questa introduzione.
1: Allora, Kandinsky era un artista, ma al tempo stesso un sinesteta puro, cioè una questione, come dire, anche genetica, potrei dire, lo hanno dimostrato alcuni studi. I nostri sensi, pur essendo autonomi, non sono separati tra loro, e questo può essere più o meno accentuato in alcuni soggetti. La cosa interessante di Kandinsky è che lui dà un suono ai colori, e potrei dire, citando la controparte, Scriabin, grande pianista russo, dà un colore ad ogni suono. Queste associazioni ovviamente non possono essere considerate assolute, ma oggi, grazie anche a ricerche che attraverso la TAC, quindi attraverso il rilevamento delle attivazioni cognitive, dimostrano proprio questo, cioè che noi, sentendo un suono, non attiviamo solo la parte del nostro cervello deputata all'ascolto dei suoni, ma si attivano anche altre parti. E poi ovviamente, insomma, ci sono differenze genetiche, però in generale la sinestesia è un aspetto fondamentale, è uno strumento per la sopravvivenza. E infatti poi possiamo vedere come il colore ha una temperatura, come quello che tutto giustamente diceva Kandinsky, ma anche Frank Manke, e a un altro livello anche il professor Alberto Oliverio, che è un neuroscienziato, parlano di questa unità incredibile, per cui il blu può anche influenzare, per esempio, la stima del trascorrere del tempo, no? Già che noi sappiamo che la lunghezza d'onda di un colore, che si misura in nanometri, ogni nanometro è un miliardesimo di metro, determina poi la nostra reazione fisica, quindi quella fisiologica, vale a dire quando la radiazione luminosa, passando attraverso il foro pupillare, si imprime sulla retina e poi dalla retina attraverso il nervo ottico arriva al cervello. Ecco, sappiamo già che il blu e i verdi ovviamente sono dei colori psicologicamente rilassanti, ma perché il loro meccanismo fisiologico è agevole. Basti pensare al processo di adattamento, dal momento che il blu e il verde sono molto presenti in natura, per cui noi parliamo di una lunghezza d'onda che ci consente di imprimersi direttamente sulla retina, tra i 450 e i 500-495 nanometri. Quindi,
0: certo, mi dica.
1: E quindi è un fatto ancora qui. Nella poesia torna sempre la fisica, la fisiologia, insomma, come diceva Parmenide, no? E in questo caso mi sembra veramente appropriato citarlo, noi siamo fatti di corpo, mente e ambiente, e questo è fondamentale.
0: Ecco. È una continua relazione, questa è la straordinarietà, no, del tutto, perché pensiamo di come uomini occidentali, diciamo, abbiamo, e come cultura occidentale abbiamo veramente posto grande attenzione all'individuo, ma siamo veramente poca cosa da soli, no? In una specie di ampolla lì, nella provetta per così dire. Siamo sempre in relazione alle cose. Comunque, ritornando a Kandinsky, devo dire che l'azzurro richiamava il soli, no? In una specie di ampolla lì, nella provetta per così dire. Siamo sempre in relazione alle cose. Comunque, ritornando a Kandinsky, devo dire che l'azzurro richiamava il suono limpido e leggero di un

0: Lui perché crea proprio anche una teoria su quello che è proprio il movimento, no? Anche della sensazione fisica. E questo aspetto di sinestesia sembra essere centrale veramente anche per la nostra neocorteccia. Addirittura il linguaggio che noi utilizziamo, evidentemente, è sinestetico, una parola che significa, eppure evoca talmente tante cose. Quindi è veramente molto interessante il lavoro di Massimo Caiazzo. Io infatti vorrei un attimo, oltre che parlare di questo incontro che si farà serata del 13 agosto 2026, conferenza di Massimo Caiazzo, il blu di Capri, quando la fisica diventa poesia, magari ci dà anche qualche ragguaglio, no, su come poi raggiungere il luogo dell'incontro, parlare anche della fondazione. Lei con Monica D'Onofrio in quella puntata, lo ripeto, del 1 giugno 2025, della vita che mi diedi, il progettista del colore Massimo Caiazzo, riascoltabile sul nostro sito RaiPlay Sound, racconta molto, no, di questo percorso. Ma appunto, lei è color designer, consulente e docente. Consulente del colore, cosa significa? E soprattutto, se mi parla un po' della Fondazione Serena Massanelli Zweig e soprattutto anche dell'Associazione Italiana dei Consulenti Progettisti del Colore, cioè questa attività, no? Come si studia, come si apprende, come è nato in lei proprio il desiderio di saperne di più sui colori? Chiaramente molto brevemente, perché abbiamo poco tempo.
1: Allora, ci sono delle tappe fondamentali nella mia vita. Forse anche il mio non essere un bravissimo disegnatore, voler fare il designer, ma il colore è sempre stato per me un elemento fondante. Tant'è che ho collaborato 16 anni con Alessandro Mendini, che è stato uno dei più grandi artisti policromi, maestro del design, e va sempre ricordato. Poi ho incontrato Frank Manke, che ha scritto questo libro Color, Environment and Human Response, cioè colore, ambiente e reazione umana, che era quello che cercavo. Ne ho parlato a lungo con i miei colleghi, anche con Alessandro, ma giustamente il suo era un approccio artistico-poetico, a lui non interessava l'aspetto scientifico del colore, a me invece interessava sempre di più. E così, dopo c'è stato un passo importante, un progetto per il carcere di Bollate che è durato dal 2007 al 2009, dove appunto ho messo in atto come strategia quella del colore legata all'ergonomia, non solo per dare allegria, partendo da un luogo assolutamente escluso da ogni forma di estetica. Ho fatto vedere questo progetto a Frank Manke, nel frattempo avevo avuto la possibilità di studiare con lui, e così lui mi ha nominato vicepresidente di questa International Association of Color Consultants, che è nata nel 1957 a Hilversum con l'obiettivo di arginare la sindrome da depressione invernale attraverso un uso ergonomico della luce e del colore. Nasce per volere del professor Freeling, che ha scritto dei libri meravigliosi, che era un biologo, e che chiama a sé 50 professionisti e ricercatori tra architetti, fisici, medici, designer, per stabilire un disciplinare di progettazione cromatica, soprattutto per gli ospedali, le scuole, le case di riposo. E da lì noi esistiamo come associazione, io ho l'orgoglio di farne parte. A ottobre partirà il nuovo ciclo di seminari, perché siamo una scuola di colore. E questi aspetti, la possibilità di unire studio, lavoro, svago e osservare il colore dal punto di vista scientifico, prima di tutto, artistico, ma anche e soprattutto filosofico, ecco, mi ha dato questa formazione. Per quanto riguarda la Fondazione Serena Messanelli Zweig, di cui direttore artistico è l'architetto Massimo Esposito, è una fondazione veramente atipica, nel senso che ha l'obiettivo proprio di diffondere a Capri la cultura del colore, insomma, la cultura, potrei dire anche del colore, lo stavo per dire, ma non voglio escludere, ma è una fondazione che poi

0: nasce attraverso un lascito, questa persona appunto Messanelli che lascia il capitale, i luoghi, per volere poi della vedova, la
1: Sì,
0: Zweig.
1: sì.
0: E quindi questa rassegna vuole fare, abbiamo una, diciamo come statuto rispetto agli ACC, abbiamo una comunità di intenti, cioè noi siamo per la diffusione della cultura del colore, perché ovviamente nelle università c'è stato un vuoto formativo, questo lo dico e lo sottoscrivo. E la Fondazione Messanelli invece si occupa non solo di diffondere la cultura caprese, ma di fare cultura a Capri.
1: Beh, Massimo Caiazzo è stato veramente esaustivo e ci ha portato lì, insomma, in questa rassegna che io lo ricordo, quattro parole d'un suono, quindi, insomma, di parole ne abbiamo fatte parecchie, ma abbiamo raccontato anche un modo, no, di scoprire i colori fuori, ma anche quelli interiori, perché poi c'è un rispecchiamento in tutto quello che io ho ascoltato, che mi piace molto, e lo ricordo, il blu, di Capri, quando la fisica diventa poesia, e si andrà proprio anche a celebrare il 18 aprile, cioè si è già celebrato, ma comunque idealmente lo facciamo adesso, del 1826, August Kopisch ed Ernest Fries entrarono a nuoto nella cavità con il pescatore caprese Angelo Ferraro e scoprirono questa grotta azzurra che si andrà a ricordare. Io ringrazio e saluto Massimo Caiazzo per essere stato con noi e rimando ovviamente sul web per maggiori informazioni in questa conferenza di Massimo Caiazzo che si terrà a Capri proprio il 13 agosto del 2026, quindi tra pochi giorni. Grazie mille per essere stato con noi.
0: Grazie, buonasera, arrivederci.

0: Ed era l'Ave Maria Stella di Girolamo Frescobaldi, versetti 1, 3, 5, poi ritornava il canto piano Ave Maria Stella, versetti 2, 4 e 6. Qui in contenuti in questa novità discografica, Classic Voice con Nova Ars cantanti, Ivana Vallotti all'organo, Giovanni Acciai alla concertazione. Le Grenzi si chiama questo disco, Vespro della Beata Vergine, e lo stiamo per scoprire proprio con Giovanni Acciai, che abbiamo incontrato. Collegamento telefonico, ma c'è qualcosa che va detto, perché non stiamo solo parlando di un disco, cioè solo tra virgolette, insomma, è molto questo disco perché racchiude anche qualcosa che non è mai stata fermata, fissata fonograficamente, almeno così sembra, e parliamo anche di un festival musicale internazionale, quello Musica Mirabilis, che ci porterà a Clusone, a Bergamo dal 14 agosto al 24 ottobre, che insomma parleremo anche di questo, ma il titolo, diciamo, il nome di questo disco è Le Grenzi. Chi è Le Grenzi? Partito dalla provincia di Bergamo e consacratosi in San Marco, Giovanni Le Grenzi sconta ancora secoli di oblio. A 400 anni dalla nascita, Giovanni Acciai ripercorre il profilo artistico di un gigante del barocco italiano. Ecco, Giovanni Le Grenzi nasce a Clusone nel 1626, il 12 agosto del 1626, e scompare nel 1690 a Venezia, uno dei massimi rappresentanti della musica italiana del Seicento. Ecco, Giovanni Acciai, intanto ben trovato. Io volevo, ecco, ben trovato.
1: Grazie, buonasera a lei e agli ascoltatori di Radio 3 Suite.
0: E infatti, da dove partiamo? Perché è una storia veramente molto intricata anche, ma anche molto interessante, molto fitta, no? Che appunto siamo partiti da Frescobaldi, perché proprio da Frescobaldi all'interno di un disco dedicato alle Grenzi, e poi soprattutto che cosa è contenuto in questo disco e qual è la storia di questo compositore ancora sconosciuto dopo 400 anni, diciamo, dalla sua nascita.
1: Il disco parla più di ogni altra parola perché Le Grenzi è stato uno dei compositori più rappresentativi del cosiddetto barocco, non solo italiano ma europeo. È caratterizzato a uno stile che si potrebbe riassumere con due parole: versatilità e vivacità. C'è una versalità dell'ingegno e una vivacità di fantasia. Lui è riuscito a compiere nella sua parabola creativa e in una carriera che è stata strabiliante a livello professionale. Dicevo, è riuscito a compiere una sintesi degli stili che gli aveva consegnato Monteverdi nella generazione prima gli ha portati ad una maturità e una compiutezza su tutti i versanti delle forme delle quali lui si è occupato, e vale a dire si è occupato di tutto, dalla musica vocale di genere sacro e profano, dalla musica strumentale, mettendo a fuoco definitivamente la sonata 3, e poi dal dramma per musica e l'oratorio, raggiungendo in questi ambiti posizioni eccelse. È un musicista, ecco perché è meritevole della più alta considerazione, e il silenzio che fino ad oggi lo ha avvolto è imbarazzante e anche me lo lasci dire, un senso di colpevolezza fra coloro che avrebbero dovuto tender l'orecchio e anche l'occhio, sapendo che questo era un autore da seguire e da rivalutare. È proprio su questo principio che insieme con Ivana Valotti abbiamo realizzato Musica Mirabilis, perché Musica Mirabilis, l'aggettivo soprattutto, rappresenta la definizione e la sintesi della musica di Giovanni Legrenzi, musica davvero mirabilis.
0: Ed ecco che siamo quindi passati, diciamo, dal disco al festival. Io direi di rimanere un attimo sulla registrazione, anche perché dicevamo che include anche, no, questo Vespro della Beata Vergine, inciso da Novarz Cantandi e concertato da, proprio da lei, Giovanni Acciai. Sì. Qui le dicevo, la composizione del disco, ritorniamo un attimo qui e poi dopo ci spostiamo sul... magari ascoltiamo un altro brano, che così possiamo anche ascoltarlo, Giovanni Legrenzi. Di comune accordo abbiamo deciso di ascoltare la traccia del Magnificat Anima Mea, che è proprio il Canticum della Beata Maria Vergine, per canto, tenore, basso, due violini e basso continuo. Ecco, ce lo introduca lei, anche portandoci all'interno di questa scoperta, diciamo, che avete fatto e che avete fissato, no, fonograficamente per la prima volta, almeno così dice Classic Voice.
1: No, è la
0: certo,
1: pura
0: la verità,
1: verità. Certo.
0: Mi documentavo, mettevo la nota a piedi
1: certo.
0: pagina. Ecco.
1: Certo, è vero così. Questo Vespro, come era consuetudine nel 500 e nel 600, fa parte di una raccolta di salmi dei quali Legrenzi ha scritto più volte l'opera 1, l'opera 5 e l'opera nona. Tra parentesi, l'opera nona sarà quella della quale mi servirò fra pochi giorni per eseguire un altro Vespro a celebrazione dei 400 anni del compleanno del nostro grande Giovanni Legrenzi. Questo del disco è invece l'opera 5, che è un'opera singolarissima in quanto è scritta, come dice il titolo, salmi a 5, tre voci e due violini. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ha un continuum sonoro formato dai violini e dal basso d'arco e continuo, e poi invece ha tre voci che non sono fisse dal primo brano all'ultimo, ma cambiano timbricamente per ogni brano, determinando un caleidoscopio di colori che sono una sorta di sperimentazione che Legrenzi fa anche in chiave retorica sulla funzione che il timbro vocale deve avere per rappresentare al meglio con il colore delle voci anche il carattere affettivo che il brano dovrà trasmettere a chi ascolta. E dunque è un concerto di voci e di strumenti nel quale i violini rappresentano il tutti, se vogliamo rapportarlo al concerto di gruppo, mentre le tre voci sono il classico concertino del concerto grosso.
0: E allora lo ascoltiamo, il Magnificat Anima Mea, Giovanni Legrenzi, e qui, lo ripeto, Nova Ars Cantandi e Giovanni Acciai, concertazione, in questo disco di Classic Voice.

0: E questo era live, il Magnificat Anima Mea di Giovanni Legrenzi, con tutte le caratteristiche di cui ci parlava Giovanni Acciai, concertatore e anche il nostro ospite di questa sera con il suo gruppo Nova Ars Cantandi. Stiamo esplorando questo disco Classic Voice inedito, edito appunto con il giornale Classic Voice questa mese, vespro della Beata Vergine, Legrenzi al centro. E qui è arrivato un messaggio, maestro Acciai: che bello sentire Acciai, si sente il suo stile del canto, grande puntata per quanto riguarda il colore. Qui c'è un riferimento al precedente spazio. Avevo fatto un seminario abbinando Kandinsky a musicisti contemporanei. Anche i colori hanno calore, passando dal rosso, il freddo, fino al bianco, caldissimo. Nonostante si dica che il colore rosso è caldo ed il bianco freddo, e su questo principio si basano gli spettrofotometri. Nella mia aula alle superiori erano state dipinte le pareti con disegni molto colorati e ciò donava un senso di piacere e di sollevamento. Monica scrive così, la salutiamo, e chissà se effettivamente Legrenzi avesse nella sua ottica, anche perché questa è musica evidentemente ispirata, che guarda verso l'alto, parla di altro, è musica anche sacra, e quindi voglio dire ci porta in altre dimensioni con la sua volontà, no? ci fa guardare altrove. Se Legrenzi abbia mai visto il colore, praticato sinestesie, cosa conosciamo della sua vita, della sua biografia, e soprattutto cosa possiamo dire anche del festival che poi voi organizzate? E quindi mi sposterei proprio a presentare Musica Mirabilis, che dal 14 agosto, lo ripeto, al 24 ottobre prenderà piede appunto a Clusone, vicino Bergamo. Giovanni Acciai.
1: Sì, collegandomi a quella osservazione sul colore, direi che è un abbinamento calzantissimo per la musica di Legrenzi, proprio nel caso dei Salmi a 5, dei quali abbiamo ascoltato il Magnificat. Il colore è elemento fondamentale, non solo, ma deve essere il colore giusto, però, perché questa musica deve essere restituita per quanto possibile da noi posteri nella posizione del timbro originale e non con voci succedanee che non c'entrano nulla con il timbro autentico. E questo rientra nella collocazione della voce del canto acuto con i controtenori, i contralti, eccetera. Per arrivare a Musica Mirabilis, l'edizione di quest'anno è il completamento di un percorso che noi abbiamo iniziato 4 anni fa, ed è merito del sindaco di Clusone Massimo Morstabilini, dell'assessore alla cultura Alessandra Tonsi, che hanno creduto fin da subito all'idea di dedicare un festival al loro concittadino illustre, e nello stesso tempo di proporre attraverso le tappe del festival dei percorsi ben precisi. La ricerca, ad esempio, ogni edizione del festival propone più edizioni mai eseguite di musica di Legrenzi, e dunque per far questo bisogna recuperarle dalle biblioteche, trascriverle e farle poi eseguire. Dunque è un lavoro tutt'altro che semplice e anche molto lungo. Poi abbiamo sempre esecutori che danno anche un respiro internazionale al nostro festival. L'anno scorso abbiamo avuto Rousset e Menuet Vox Luminis, Rousset con le Talents Lyriques, no? Parliamo di nomi prestigiosissimi. Quest'anno avremo Jean Thibéry, uno dei più grandi suonatori di cornetti viventi, e a corona di questo, per chi poi fosse interessato, non farò l'elenco dei singoli concerti, ma invito a visitare il sito di Musica Mirabilis, www.musicamirabilis.eu. Dicevo, il all'interno dei concerti. Quest'anno ospiteremo anche un convegno, doverosamente un convegno interamente dedicato alle Grenzi, realizzato in collaborazione con la Società Italiana di Musicologia e con la coordinatrice dei convegni della SIDM, che è Giulia Giovani. Abbiamo dato un titolo volutamente che dà l'idea di Le Grenze, tratto da una citazione di un suo contemporaneo che definiva il nostro il signor maestro Le Grenzi avvezzo a cose studiate e sode. Qui c'è tutto lui, perché rappresenta il personaggio che ha una preparazione sbalorditiva, una tecnica compositiva invidiabile. Non a caso Bach usava i suoi temi, non so se mi spiego,
0: certo.
1: E ha una varietà di azione, come ho detto già prima, sul repertorio del tempo, completa, dalla musica vocale strumentale fino al dramma per musica e l'oratorio. Dicevo, questo è il quadro del festival nella sua ossatura generale.
0: Eh già, su questo festival si può ritornare, appunto, e invito anch'io i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici a ritrovare informazioni. Musica Mirabilis, lo ricordo, dal 14 agosto fino al 24 ottobre, e 12 agosto è anche il compleanno di questo grande compositore Giovanni Le Grenzi, che abbiamo ricordato con Giovanni Acciai. Condividete anche il nome, insomma. Io la ringrazio e la saluto, insomma, per questa grande passione anche, e concludiamo proprio con un ascolto. Grazie mille, Giovanni Acciai.
1: Grazie a voi per l'ospitalità. Buon lavoro.

Ricercare in re per organo Girolamo Frescobaldi, e questa era l'ultima traccia che ascoltavamo da questo disco, Le Grenzi, Vespro della Beata Vergine, Nova Ars Cantandi, Giovanni Acciai Concertazione, e questo era l'organo di Ivana Valotto, altro importante membro anche del Festival Musicale Internazionale Musica Mirabilis, di cui abbiamo anche parlato. Adesso voltiamo pagina per aprire il secondo Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino e ci spostiamo a Parma, al ridotto del Teatro Regio di Parma, per ascoltare questo concerto che ha come tema le traiettorie Arditti Quartet, Irvine Arditti violino, Ashot Sarkisjan violino, Ralph Hellers alla viola e Lucas Fels al violoncello, dicevo la registrazione del 24 ottobre e qui il concerto che ascoltiamo ci porta proprio a riscoprire molte musiche della contemporaneità. Nato nel 1991 questo festival Traiettorie ha ospitato negli anni alcuni dei maggiori compositori e interpreti della scena internazionale ed è diventato un punto di riferimento per la diffusione della musica del nostro tempo, cioè quella contemporanea. Protagonista della serata è questo Arditti Quartet, ensemble fondato a Londra nel 1974 proprio dal violinista Irvine Arditti ed è considerato da oltre 50 anni uno dei principali interpreti del repertorio contemporaneo. Addirittura Ligeti affermò: se dovessi portare con me su un'isola deserta una sola registrazione di musica contemporanea, sceglierei l'Arditti Quartet. Questo la dice lunga perché insomma Ligeti sapeva il fatto suo. Il programma attraversa tre diverse generazioni di compositore: la messicana Hilda Paredes, l'italiano Martino Traversa e il tedesco Helmut Lachenmann. Tre modi differenti di interpretare il proprio tempo. Bitacora Capillar è il primo brano che ascoltiamo del 2013, compositrice Paredes nata a Tehuacán in Messico nel 1957, da molti anni residente a Londra dove ha insegnato anche composizione alla Royal Academy of Music. Il titolo potrebbe essere tradotto come diario capillare, ecco, la parola bitacore indica infatti il giornale di bordo di una nave, mentre capillar rimanda all'idea di una rete di percorsi sottili e ramificati, e nella musica di questa compositrice convivono solitamente la ricerca timbrica tipica dell'Europa, di cui Lachenmann è un virtuoso assoluto, quella ricerca timbrica, e la memoria invece di una cultura latinoamericana che ha un forte interesse per la letteratura e la poesia, quindi anche a un fenomeno extramusicale, quindi anche a una comunicazione, se vogliamo. E quindi lo quartetto diventa proprio una terra di mezzo tra queste due identità e tra questi due modi di interpretare proprio la musica che diciamo viene scritta appunto nel XX secolo e qui addirittura nel XXI secolo, perché questo pezzo, lo ricordo, Bitacora Capillar è del 2013. E allora li ascoltiamo, Arditti Quartet, Parma, ridotto del Teatro Regio il 24 ottobre del 2025 con questo pezzo di Hilda Paredes, Bitacora Capillar.

Bitácora capillar, intanto mi correggono la pronuncia, bitácora, avevo detto bitácora. Bitácora capillar interpretato dalla DT Quartet, Hilda Paredes è la compositrice che abbiamo ascoltato e stiamo ascoltando un concerto del 24 ottobre 2025 a Parma, al ridotto del Teatro Regio, e qui dicono il brano è bellissimo. Noi proseguiamo il concerto sempre in compagnia dell'Arditti Quartet con il quartetto numero 3 di Martino Traversa, che è nato a Rovereto nel 1960. Traversa è compositore, organizzatore musicale, fondatore della rivista Dissonanze. La sua attività si è sviluppata accanto a figure come Giacomo Manzoni, Salvatore Sciarrino, Brian Ferneyhough, e pur mantenendo una voce comunque personale. Il terzo quartetto, composto tra il 2017 e il 2018, è dedicato proprio all'Arditti Quartet, quindi l'hanno anche interpretato la prima volta, quindi sono loro gli artefici della premiere. Traversa ha più volte sottolineato, tra l'altro, come la composizione sia prima di tutto un modo di organizzare il tempo attraverso il suono, e adesso cercheremo di capire come lo intende questo suono, perché il suono abbiamo capito che nel XXI secolo è fatto di tante cose, e questo è un concerto certamente sulla musica, sull'organizzazione del tempo, della ritmica, i gesti eccetera eccetera, ma sicuramente anche sul timbro del quartetto. E in questa prospettiva il quartetto diventa un continuo gioco di trasformazioni nel quale frammenti, gesti appunto e silenzi costituiscono proprio un discorso sempre in movimento. Lo ascoltiamo, questo quartetto numero 3 di Martino Traversa, scritto tra il 2017 e il 2018, ridotto del Teatro Regio di Parma, con il quartetto, l'Arditti Quartet.

Quartetto numero 3, Martino Traversa nell'interpretazione dell'Ardetti Quartet, questo concerto del 24 ottobre 2025, registrato a Parma, ridotto del Teatro Regio. E abbiamo giusto il tempo per annunciare il prossimo brano. Helmut Lachenmann è il protagonista, pagine sue, quartetto numero 3. Anche in questo caso, ma grido, c'è anche un titolo che ci lascia pensare a qualcos'altro. Il concerto si conclude infatti con una delle opere più importanti di Helmut Lachenmann, composto nel 2001. Grido prende il nome dalla parola italiana, proprio grido, scelta dal compositore come immagine di una tensione che attraversa l'intera partitura. E Lachenmann è una delle figure decisive in effetti della musica europea del secondo Novecento, allievo di Luigi IX. Proprio da lui prende questa idea di focalizzare la sua attenzione proprio sul timbro, questa M di mamma che lui sente anche in una delle opere di Nono, nel canto sospeso in particolare. Ha sviluppato quella che lui stesso definisce musique concrète instrumentale, una scrittura che amplia radicalmente il modo tradizionale di produrre il suono, valorizzando sfregamenti, respiri armonici, colpi d'arco e rumori normalmente esclusi dal linguaggio musicale. Il compositore in questo caso scrive che la bellezza nasce quando impariamo ad ascoltare ciò che normalmente non ascoltiamo, e infatti il timbro è al centro di tutto, e quindi un'esplorazione proprio dello strumento, una decostruzione dello strumento e una riscoperta delle sue possibilità fisiche che va a creare proprio questo paesaggio sonoro timbrico di straordinaria ricchezza. E quindi lo ascoltiamo. Helmut Lachenmann, terzo quartetto, Grido, quartetto numero 3, Grido, registrato a Parma al ridotto del Teatro Regio il 24 ottobre 2025 dal Arditi Quartetto.

Applausi per il quartetto numero 3 Grido del 2001 di Helmut Lachenmann, ed era l'Arditi Quartet, violino Irvine Arditi, violino Schott Sarkisian, la viola di Ralph Esler e il violoncello di Lucas Fels. L'abbiamo ascoltato anche questo concerto, che è stato registrato il 24 ottobre 2025 a Parma, ridotto del Teatro Regio, e ha unito anche le musiche di Hilda Paredes del 1957, lei classe Bitacora Capillar 2013, e di Martino Traversa, classe 1960, il quartetto numero 3. Ebbene, noi ci fermiamo qui, i nostri cartelloni sono sempre riascoltabili sul nostro sito per almeno 10 giorni, e lo ricordo, Radio 3 Suite è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittorio Pastore e Lucrezia Cirri, a cura di Monica D'Onofrio. Questa sera si sono alternati alla console Fiore Liborio e Fabio Melis, in regia c'era Giorgio Spolverini, e un caro saluto da parte di Alessandro De Rosa, e a presto risentirci su queste frequenze. Buonanotte.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Ad alta voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. 19ª puntata.

La guia verde, di stile moresco, era sostenuta da 9 colonnette. Sotto la terrazza l'architrave era dipinta in oro e il fregio ricamato di sfere oblunghe brillava di verde mare. Il balcone del secondo piano era di forma triangolare, precisata in un perfetto triangolo dal contorno, il cui vertice era sormontato da un rosone. Lo zoccolo era tondo e per mensola aveva un gran fiocco di pietra che terminava in una nappa. Il primo piano e il terzo erano trapassati dal cielo d'Oriente e da quello d'Occidente per via di 2 finestrelle a mezzaluna che, aperte nelle 2 opposte pareti e lasciate prive di imposte e di vetri, combaciavano come nella mente le immagini dei 2 occhi. La scala avvolgeva la torre, con giri larghi e drappeggiati dal muro. Salendo si aveva l'impressione di mettere il piede sopra un cielo che stesse per spezzarsi come il ghiaccio che crocchia. Però chi saliva quella sera non si fermava più né al primo piano né al secondo, ma arrivava sino in terrazza, perché la scala era tutta rifinita. La torre non attendeva più niente dalle martelline degli operai. Buscaino, seduto sul più alto gradino della scala, guardava il panorama di Nataka che gli si stendeva ai piedi. Quella miriade di tetti distesi sopra una vita di cui Buscaino aveva fatto sì dura e lunga esperienza. Uno laggiù copriva il duca Fausto Villadora, un altro copriva il cavaliere De Flippi, un altro Leopoldi, un altro Nereggia, un altro Pan di Zucchero Maled, un altro l'onorevole De Marchi, e via via all'intorno ciascun tetto aveva il suo personaggio e il suo schiavone da coprire. Quelle terrazze da cui il bucato, palpitando al poco vento, pareva domandasse con l'alfabeto dei gesti: cosa faremo stasera? Quelle strade che passavano tra i tetti come crepacci, in fondo ai quali una folla vestita di nero schiodava a ogni passo le proprie scarpe dal suolo. Tutto visto dall'alto. Era lì per dire una parola molto chiara e commovente, come il letto in cui l'ammalato, rimosso dopo 10 anni di degenza, vede la traccia del proprio corpo. E a Oriente il mare, che solleva in alto barchette e vapori, in alto fino al cielo, donde alcuno di quei puntini neri ricadeva lentamente nelle fauci del porto. E al sud la sabbia d'oro, che si spegneva e si perdeva nel bruno della distanza sotto i monti cenerognoli. E a nord la montagna, alta, larga, ma così azzurra che si pensava che fra poco dovessero nascervi le stelle, come in una parte qualunque del cielo. E dal cielo si avanzavano verso Buscaino 2 nuvole bianche, simili a un gran libro aperto su un leggio che gli angeli del crepuscolo portassero verso di lui. Il gran libro della vita, in cui egli avrebbe letto fra poco, quando le parole si fossero fatte visibili, che il Signore lo benediceva nel passato e nell'avvenire per quello che aveva sofferto e per quello che aveva operato. La benedizione del Signore pioveva quassù largamente e raffreddava le spalle, e solo uno spirito malvagio poteva chiamarla umidità. Buscaino avrebbe avuto una gran voglia di piangere, ma quella stessa gioia che gli traeva le lacrime dal cuore gliele fermava poi al limite degli occhi, come se proprio questo fosse il pianto degno di un uomo che ha sofferto e vinto. Un pianto che va dal cuore agli occhi. Un pianto tutto del petto, intimo, invisibile. Niente affatto un pianto che vada dagli occhi alle labbra. Sì, egli aveva sofferto. A Rodolfo, che stava seduto sopra un gradino più basso e lo guardava rovesciando il capo, rivelò cose che soltanto la vittoria può strappare al riserbo di un uomo dignitoso. Si può vivere 5 o 6 giorni senza toccare cibo. Veramente il Padre Celeste dà in questi casi al fumo delle rosticcerie e all'odore di bistecca che esala dall'alito di un amico un potere nutriente. Ai debiti si rimedia senza molti sforzi.
Il segreto consiste nel tener lontane le facce dei creditori. Ma Dio santo, questa gente d'affari, questa gente positiva, come può prendere tanto gusto nel farsi fotografare? Le vetrine dei fotografi si affollavano lentamente di volte di creditori. Ce n'era una sospesa sul tavolo di Vimini, l'unico che soleva mettere fuori il caffè del principe, la quale faceva piovere sul latte e sul gelato un tale sguardo di creditore che parecchie volte il povero Buscaino dovette rinunziare al contenuto della tazza o del tondo che gli stava davanti. E i capelli? Sembra facile trovare le due lire che li tolgono dal capo, eppure non è così. Quelle due lire si fanno desiderare più che in un campo incassato fra i colli il vento che strappi dagli alberi le foglie vecchie. Ed ecco la testa americana di Buscaino, ormai quasi invisibile in mezzo a tanta lana nera di riccioli. Vi giuro che non sento più dov'è il mio cervello. Rodolfo rise commosso. Sì, ridere, ridere, fece Buscaino. Di quassù si ha il diritto di ridere, di quassù si ha il dovere di essere ottimisti e di perdonare. E infatti il perdono e la simpatia vennero distribuiti da Buscaino come il vino agli invitati nelle feste nuziali dei possidenti. La Scala era salita e scesa da schiavoni e uomini d'ogni risma, i primi dei quali lasciavano sui gradini le tracce delle loro scarpe in una pasta così poco bene odorante che in una giornata di malumore uno si sarebbe potuto chiedere se questa gente non passasse il proprio tempo a seguire una mucca. Dal basso, Tomasini, tenendo per mano il figlioletto, che era uno degli esseri più tristi che mai fossero venuti alla luce, lo specchio preferito del mondo, diceva Buscaino nei suoi momenti di estremo dolore, e che già a 5 anni conosceva l'arte di battersi la testa nei muri, Tomasini faceva a Buscaino larghi cenni col braccio, come il fedele soldato può farli alla propria bandiera finalmente issata sulla fortezza nemica. Ma chi erano questi tipi che chiedevano di passare con aria di padroni e mettevano il piede sulla giacca di Buscaino dopo aver pestato poco più giù il cappello di Rodolfo? Compatirli, compatirli! Dalla tasca di uno di questi personaggi cadde per terra un foglio che avrebbe potuto far parte del poema capitale di Nataka. A così alto grado vi era portato lo stile poetico e l'oscuro fantasticare di questa città. Diceva il foglio. Poi questa gente trasformata in spiriti hanno l'ordine di trasformare tutti coloro che entrano in questi boschi. Tutti coloro che sono periti fra le frane e le valanghe vanno a finire nelle caverne ed hanno gli stessi poteri dei primi. Tutti coloro che sono negati hanno la stessa forza, la stessa virtù degli altri, ma hanno il potere di sorvegliare tutta la regia marina francese. Questi spiriti non possono uscire senza ordine del loro capo. Quando uno di questi spiriti riesce a fuggire, si va a incorporare in una persona, questa sente una specie di capogiro e lo spirito si trasforma sotto specie di verme tenia e fa diventare l'individuo tisico. Questi spiriti vanno a incorporarsi anche negli animali. Quando questi spiriti escono in gruppi con l'ordine del loro capo, hanno l'ordine di distruggere le navi. Maggiormente di questi casi se ne verificheranno nel 3000 e nel 4000 che per ordine di Santa Genoveffa.

Perdonato, perdonato anche questo. Buscaino si alzò e scese lentamente a basso. Perdonato, perdonato e anche ammirato. Potenza della vittoria sui rapporti sociali. Colui che ha avuto un po' di successo si fa tollerante verso il prossimo. Questo tollerato diventa per gratitudine più grazioso e tollerabile. E ambedue correrebbero un pezzo sulla via dell'amore, se spaventati del troppo, sia pure della bontà, il primo non prendesse partito di disprezzare il secondo e il secondo di invidiare il primo. Il domani cadde di martedì. Fra 5 giorni si sarebbe tenuta la gran festa, con la cena e il ballo al secondo piano della torre. Buscaino mise la propria testa nelle mani di un barbiere. Per 2 ore il giovanotto aprì e chiuse le forbici e la testa di Buscaino non spuntava mai. Come quando rose e trangugiate quasi tutte le foglie di un carciofo, non si trova la castagna. Lo stesso Buscaino, che si guardava nello specchio e poteva dedurre dal fatto che pensava di non avere più una testa, che quella testa doveva esserci ancora, era non meno in ansia del barbiere. Finalmente si vide che il carciofo aveva la sua castagna, ma così piccola e magra. La testa di Buscaino era stata troppo lavorata e limitata dalle cure e dalla vita di Nataka. Addio, grazia di un tempo. La faccia del bambino che vinse il primo premio nel concorso di bellezza indetto tra i figli degli impiegati civili e che ancora sorrideva in un piccolo ritratto conservato nel portafogli, avrebbe avuto molto da ridire su quest'altra faccia che le succedeva sotto lo stesso nome e sullo stesso collo dopo quasi 45 anni. Noi, pensò Buscaino, non sappiamo mantenere le promesse che abbiamo fatto da fanciulli. Io, per esempio, avevo promesso che sarei stato un uomo bello, placido, pienotto e giudizioso. Ma abbiamo perdonato a tanta gente che possiamo pure essere indulgenti verso noi stessi. D'altronde, io non avevo promesso nemmeno che avrei procurato a Nataka una torre panoramica e infuso in queste persone moge tanto spirito d'azione. Ridere piuttosto, ridere. Una fotografia di Buscaino, fatta un giorno avanti ed esposta oggi in vetrina, portò quel riso di vittoria in mezzo alle cere pensose dei creditori che dall'estate scorsa andavano ingiallendo sotto lo sguardo dei passanti. Il nuovo inverno era secco e brillante, ma i giovanotti più in vista avevano acquistato tutti quanti i soprabiti di pelo da eschimesi e così goffi e protetti passeggiavano sotto un sole quasi primaverile. A cagione di una certa moda venuta dal nord, coloro che non s'avvolgevano in soprabiti di pelliccia così voluminosi indossavano soprabiti dalle spalle rigide e prolungate, per cui un'aria di robustezza circolava nella gioventù di Nataka. Un'aria che non dispiacque per nulla a Buscaino. La gioia è come una semenza che pensi, e che penserebbe la semenza un'ora dopo, solo un'ora dopo aver toccato la terra, che le piante già alte sono uscite da lei. Così la gioia di Buscaino pensava che per aver dato a Nataka una vittoria di quel genere, Nataka era di già più florida, più sicura di sé, e i suoi giovani venivano su più robusti. «Sono anch'io invitata per domenica?» domandò Lisa Careni a Buscaino tenendo per mano una bimba. «Signorina, sono io che vi chiedo se sono invitato io», rispose Buscaino. «Oh, che gentile, che gentile, che gentile! Vi perdono di avermi rovinato Leonardo». «Rovinato Leonardo? Signorina, codesta è nuova. Codesta è nuova davvero. E perché vi avrei rovinato Leonardo?» Quel povero uomo avrebbe trovato che la sua vita non era ragionevole e seria e vi avrebbe avuto di sicuro posto rimedio se voi, caro professore, non gli aveste dato l'illusione che la sua vita, con quell'affare della torre, aveva trovato uno scopo. Affare della torre? Avete detto bene. Affare della torre? E che affare? Migliaia di lire, migliaia di lire! E poi, non ho forse messo a tacere la vostra domanda più assillante? Cosa faremo stasera?
Via, via, via, cara Lisa, fatevi bella. Avremo molta luce entro la torre e in voi domenica sera non ci dovrà essere filo di capello che non sia divinamente bello. Promesso? Promesso, fece Lisa e, strettagli la mano, si allontanò insieme alla bimba, la quale aveva capito confusamente dalle parole ascoltate quello che molto tempo fa sua madre, in veste corta e mutandine di spuma, anche lei dovette confusamente capire da un colloquio del genere, che da giovane dovrà darsi molto da fare perché possa trovare a Nataka qualcosa da fare, specialmente la sera. Buscaino comunque si fregava le mani. In ogni negozio lasciava biglietti da visita con ordini diversi e il medesimo indirizzo. Molte cose gentili, fra cui fiori e candele, muoveranno domenica mattina verso la torre. C'era soltanto la luce che ritardava, proprio come quella di Leonardo. I fili dell'energia elettrica non avevano ancora voluto onorare del loro ingresso la torre panoramica. Buscaino telefonava ogni mezz'ora, apprendendo ogni volta che 5 minuti avanti un operaio e una scalappioli erano partiti verso la torre. E c'era anche il permesso delle autorità perché la torre potesse venire aperta al pubblico, che non era ancora stato accordato. Ma lo sarà presto. Che presto! Una notizia spaventosa tagliò a Buscaino le gambe come un colpo d'accetta. Era venuto un gobbetto vestito di verde e aveva consegnato nelle mani di Rodolfo un foglio 3 volte bollato nel quale era detto che il professor Buscaino sarà passibile di multa ed arresto fino a 5 anni se contravverrà l'ordine che qui vien dato di non aprire la torre al pubblico. La commissione edilizia riteneva la struttura dell'edificio assai debole, la scala esterna pericolante e pericolosa. Per queste ragioni, e per una terza forse più grave, che rimaneva taciuta, il municipio ordina che il pubblico sia tenuto lontano da un luogo così poco sicuro. «No!» gridava Buscaino. «È un brutto sogno! Di impiegate, di travè! Un orribile effetto della vita sedentaria! Non c'è nulla di umano in questo foglio! Corro subito al municipio! Vedrete che sveglierò quelle mummie calamitose e riporterò anche lì il senso della realtà!» E Buscaino corse al municipio. Un giovanotto con un viso che sarebbe stato sorridente e giulivo se lungo il naso e proprio nei solchi lasciati dalle pinzette delle lenti non vi scorresse un'aria di gravità e di tristezza, dopo aver guardato il foglio che Buscaino gli teneva malamente sotto gli occhi, accennò col mento a una porta in fondo a sinistra. Buscaino corse a quella porta. L'aprì poco poco, mise il capo nel vano, girò gli occhi intorno ai fremucchi di carte, pile di registri, tavoli, pennini, macchine da scrivere, trovò un uomo. Dentro quest'uomo, ma a una distanza infinita, come una barchetta entro un cannocchiale rovesciato, trovò anche un'intelligenza umana, la quale, superate le difficoltà e incertezze della lontananza, s'accorse finalmente che una testa sporgeva nel vano della porta. Dedusse che una persona era al seguito di quella testa e, con un sorriso molto furbo, come se pensasse: «Tu non me la fai, tu non sei una testa pura e semplice che va errando come un pallone a mezz'aria. Tu sei né più né meno che un cittadino», masticò una parola che l'ottimismo di Buscaino interpretò come: «Avanti!»

0: Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati, a cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Giovanni Bonaventura Viviani, Sinfonia cantabile, Ensemble Aurora, Enrico Gatti violino, Hendrike Terbrugge violoncello, Mara Galassi arpa, Guido Morini clavicembalo.

0: Di Giovanni Bonaventura Viviani avete ascoltato Sinfonia Cantabile, Ensemble Aurora.
1: Dmitri Kabalievsky, Sonatina per pianoforte in sol minore, opera 13, numero 2. Allegro moderato, risoluto, sostenuto, moderato, vivace, gaio. Pianista Murray McLachlan.